0: mondo è più naturale.
1: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:01.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Edoardo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente o

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 5. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4 e 4 minuti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pulita.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Siamo qui.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 2. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menoteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:04.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

ma ascolta, insistono. Avranno dei sospetti. Apro piano la porta e ci sono tutti. Maledetto, maledetto.

0: popolare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono 7:03.
5: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio del

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare a te.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Spot.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 8 e 6 minuti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno

0: accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Donald Trump alza la posta. Il presidente americano ha dichiarato di attendere per queste ore una risposta definitiva dall'Iran sulla sua proposta di pace, avvertendo: accordo subito, colpiremo con più violenza. Intanto la tensione del Golfo di Hormuz è già esplosa. Due petroliere iraniane sono state colpite mentre tentavano di forzare il blocco navale americano. Sul fronte ucraino, il tycoon annuncia 3 giorni di tregua per le celebrazioni del 9 maggio. Kiev risponde sospendendo gli attacchi sulla Piazza Rossa e avviando uno scambio di 2000 prigionieri. Resta invece il gelo tra Roma e Washington. Si è concluso dopo un'ora e mezza il faccia a faccia tra la Premier Meloni e il segretario di Stato Rubio. Nonostante il clima definito franco, le distanze rimangono. Rubio ha lamentato il mancato appoggio degli alleati nella crisi iraniana e ha chiarito che l'eventuale ritiro dei soldati americani dall'Europa dipenderà esclusivamente da Trump. Torniamo in Italia per gli sviluppi sul delitto di Carrasco. Emergono nuovi dettagli dall'informativa Sondra Sempio, intercettazioni in cui l'indagato descrive il sangue sulla scena del crimine e dubbi sull'alibi sollevati persino dal padre, che in una conversazione suggerisce alla moglie che lo scontrino del parcheggio usato come prova sarebbe stato fatto da lei. Sempio si difende: spero di non essere arrestato, non sono io l'assassino. Tensione altissima a Venezia per la Biennale, scontri e cariche della polizia durante il corteo pro-Palestina che chiedeva il boicottaggio del padiglione israeliano. Presente il vice premier Salvini, che ha visitato sia lo spazio russo che quello di Israele, parlando di arte oltre i conflitti. Dalla Repubblica Dominicana arriva invece la notizia della morte di Loris Di Castri, l'italiano di 53 anni, ricercato per narcotraffico, è stato trovato senza vita in cella mentre attendeva l'estradizione. Disposta l'autopsia. In chiusura lo sport, internazionali di Roma, clamorosa uscita di scena di Djokovic, eliminato dal croato Prismic. Oggi cresce la per l'esordio di Jannik Sinner, mentre avanzano gli azzurri Musetti, Darderi e Arnaldi. Nel calcio, il Frosinone festeggia la promozione in Serie A. In massima serie oggi spicca Lecce-Juventus dopo la vittoria rimonta del Torino sul Sassuolo. Per il ciclismo, Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria e conquista la maglia rosa in una giornata segnata da una maxi caduta sul finale. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
0: Almanacco del giorno.
5: Sabato 9 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Pacomio, abate fondatore del monachismo cenobitico. Ma facciamo un tuffo nella storia tra stelle della musica e grandi eventi. Nel 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman presenta la sua proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile per il mantenimento sulla pace. Oggi festeggiamo proprio la giornata dell'Europa. Nel 1978 il paese si sveglia con due notizie drammatiche: il ritrovamento a Roma in via Caetanei del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e l'assassinio a Cinisi del giornalista e attivista Peppino Impastato, che ebbe il coraggio di sfidare la mafia. Nel 1998

0: Buonissima giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Noi che, se ti chiamava il preside, avevi finito la carriera.

Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte a una natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.
3: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sì! Può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato.
6: Due minuti, un libro.
7: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che pure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
9: Trump, attendo risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni, 1 ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Avverte, accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite 2 petrolieri iraniane vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. 1 ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli, negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump

0: datato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi d'esempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del trentottenne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 e rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Howell.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo i successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Si può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Trump, attendo risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni, 1 ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a Sempio. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione a Hormuz, colpite 2 petrolieri iraniane vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. 1 ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino l'hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio Vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di 20 di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma all'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi 3 match, Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto. Buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
2: È finito il weekend. Benvenuto al weekend.
3: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
2: Benvenuto weekend.
3: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
2: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Ecco il primo di oggi.

infatti la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Be-

0: Oratorio Veneziano.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano The Rasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltsam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale vuoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata, e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti. Perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico, sono figure insomma che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza stravizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che grazie alla musica possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltsam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse sì, questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le prime canzoni registrate in camera sua con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de moda Maneskin e noi avevamo 17 anni abbiamo detto ma sì è fighissimo, dai lo scegliamo, quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiamenti del nome, una roba veramente, ma io sai, non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie. Grazie, lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam,
0: diciamo,
1: che no, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello,
0: e quindi
1: sì,
0: va
1: quello
0: benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno ma tu sei Scusa Mamma Se? No regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15, cioè prima di quella là l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello, ma tu sei Canteremo un ritornello, ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi perché mi guardano e dico tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello, cioè è proprio
0: vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta. La cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando,
1: grazie,
0: una cosa importante, sei giovanissimo. I sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno.
0: Ecco,
1: i sogni si possono realizzare, però bisogna lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente. Hai portato in musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Benvenuto weekend.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza Mix

0: benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
5: Sono le 12 e 14 minuti.
6: Trump, attendo. Risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue. Tutte le accuse a Sempio. Ne parliamo tra poco. Rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla

Azione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio già vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: porti ovunque.
1: Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: 5 minuti.
1: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a Sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Avverte, accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniane, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata.

0: sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino l'hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio già vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Radio Internet Televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: quando arriva il weekend, ora musica, si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato, siamo pronti con gli ascolti di oggi, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1976.
2: She's crazy like

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

E lo farei. Bottono il fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dice

0: l'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancieri. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancieri, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per ben 3 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
0: il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tali e quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero a tale e quale.
0: Tale e quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIP, scusami. E tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito.
0: È già uscito.
1: L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contare, perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio interviste.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sintonizza.

la musica Maurizio Pirovano, si chiama Commedia Americana, il nuovo singolo in programmazione qui nel nostro spazio novità dedicato alla musica indipendente, appunto. Adesso ci sono i Tepura da Bologna, nuovo singolo anche per loro, Baby to Rest.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: oltre Ade, a Ora Musica c'era Alessandra Latino.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia, chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est, sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Ora musica, le novità del giorno.
5: Io ci ho provato a fingermi forte in mezzo a tutta la

Ora musica, Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.

0: parole.
1: Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas è affollatissimo. Invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge.

0: Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui a Ora Musica, tra le nostre novità, era Promesse Nascoste.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: Ora musica.

Ragazza single, sempre contenta, libera, forte e sempre onesta, canta Barbara Bert nella sua nuova canzone Sapore dell'estate, nelle note di questo singolo al primo ascolto qui a Ora Musica. Ne ho ancora due di novità al primo ascolto prima di salutarvi e chiudere la puntata di oggi. Una si intitola Il caldo ed è il singolo firmato Lazzaro.

chiudi casa bene, che poi arriva il caldo. C'è chi lo aspetta, c'è chi lo teme, c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta. Il caldo, ma poi tutto sommato dura il giro di un attimo. Il caldo, poi dipende un po' da in che zona sei dell'Italia, perché ci sono anche le zone dove il caldo dura di più. Lazzaro con la sua canzone novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: El Margarelli con Mille Sguardi, questo singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Abbiamo avuto tre novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio, proiettatissime verso l'estate. Tante ne troveremo anche domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 9 minuti.
5: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta.

Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei Carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere e polemiche. A Sugello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma all'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Trump, attendo. Risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue. Tutte le accuse a Sempio. Ne parliamo tra poco. Rimanete con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino l'hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio Vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere e polemiche. A suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma all'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minau, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

0: il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora ci sentiamo, ci sintonizziamo ovviamente su Radio Punto per ascoltare la nostra bellissima puntata. Ma sarà bella perché ci saranno tante cose interessanti da scoprire, quelle che succedono in tutto il mondo, da ascoltare tanti bei brani, i salti nel passato negli anni 70, 80, 90 e ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic che come sempre ci regalano i brani degli anni 70. Allora amici, come state? Tutto bene? Oggi è sabato, quindi una bellissima giornata da passare insieme ai nostri cari, ai nostri amici o fare qualcosa che ci piace a noi. C'è chi lavora, capisco, vi mando come sempre un abbraccio virtuale e comunque in ogni caso siamo sempre qui per voi, per tenervi compagnia e farvi stare bene. Infatti lo faremo con il nostro primo brano, prima che, così si intitola il brano di Night. Buon ascolto.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

E questo invece è stato un bellissimo salto nel passato, negli anni 90 questa volta. Karen Ramirez ci ha presentato If We Try. Ma ragazzi, cosa ci fa stare bene? Se dobbiamo pensarci, sono davvero delle cose piccole, in realtà semplici. Le regole del benessere non sono difficili, è forse più difficile seguirle. Ma poi, anche lì, se ci mettiamo qualcosa in testa, possiamo fare tutto. Basta prefissarci degli obiettivi, per dire, possiamo organizzarci per inserire una passeggiata di un'ora, almeno una mezz'ora, nella nostra agenda quotidiana. Quello sì, sicuro, bisognerebbe farlo, perché sappiamo che fa molto bene camminare. Sarà ancora più facile se seguiamo un certo schema di passeggiata che sta già diventando un famoso adesso. Tra poco ne parliamo, restate con noi.

Abbiamo appena fatto un viaggio negli anni 70 con Radio Punto Classic, come sempre. Come dicevamo, ci saranno ben due appuntamenti. Uno abbiamo appena fatto e l'altro faremo nella nostra seconda parte. La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama American Generation di Richie Family. Amici, comunque ci sono delle tendenze, quelle belle, quelle salutari, ad esempio la tendenza del 666, e stiamo parlando di camminate, ragazzi, perché tutti sanno che fanno molto bene alla salute. E la cosa che fa gioire è che questa attività è praticata da tanti adesso, fino al punto da diventare una tendenza vera e propria. C'è una novità però, non è solo una passeggiata e basta, ormai ora le persone seguono un certo schema. 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a velocità moderata e 6 minuti di defaticamento. E siccome si è vista un po' una certa simpatia per il numero 6 in particolare, si va a passeggiare alle 6 del mattino o alle 6 di sera. Che ne dite di questa nuova tendenza di 666? Comunque è divertente che questo numero è tanto presente in questa attività, ma niente è casuale. Se ci fate caso, questo schema di allenamento è perfetto, anche se si tratta solo di una passeggiata, perché è così come si farebbe un qualsiasi allenamento in palestra: riscaldamento, esercizio fisico, esercizio stesso e defaticamento. E proprio per il fatto che ci sono tanti benefici, tra quelli anche dimagrimento, attenzione, e che non ci vogliono tanti sforzi, che è diventato così famoso questo trend. Ovviamente la cosa importante da ricordare è che bisogna farlo sempre con la certa regolarità, come sempre, se volete ottenere un bel risultato, ragazzi.

0: get down. È stato un brano disco funk rap che abbiamo appena ascoltato, che ha avuto tantissimo successo in Europa e anche in Italia ovviamente. Si intitola Paris Latino di Bandolero ed è sempre una vera goduria ascoltarlo qui su Radio Punto. Un nuovo trend, una nuova tendenza di fare passeggiate. E se ci pensate, ma cosa può essere di speciale in fare passeggiate? Invece c'è questo metodo che si chiama metodo del 666. 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a velocità moderata o anche un po' più alta se volete, e 6 minuti di defeticamento. E sì, è proprio così che deve essere un qualsiasi allenamento anche in palestra, se ci fate caso. Quindi dobbiamo iniziare piano, non dobbiamo correre subito. Poi 60 minuti possiamo fare più a, diciamo, velocità moderata oppure anche, se volete, un po' più alta, e 6 minuti ci servono qui, ultimi 6 minuti per togliere tutta la fatica che abbiamo accumulato durante la passeggiata. Ovviamente si parla di non una semplice passeggiata a sto punto, ma una passeggiata, una camminata sportiva. E a me sembra interessante, voi che ne dite? Già, le passeggiate mi piacciono tantissimo e questo metodo sembra funzionante, bisognerebbe provarlo. E mi raccomando, scegliete un bel posto, magari un bel parco in mezzo alla natura, così vi sentirete ancora meglio. Amici, su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per qualche istante, perché io, Lilia e Slow Time vi promettono che torneremo tra pochi istanti. Ora infotraffico AC Lombardia, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia, chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est, sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

sono proprio loro. Eh sì, Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants ad aprire la nostra seconda parte con In the Dark. E questo è il brano che ci dà la carica, come sempre durante la slow time e all'inizio della nostra seconda parte ci sono quei brani, quelli carichi, quelli giusti in quest'ora. Comunque amici miei, è sabato, ma in ogni caso dobbiamo mantenerci attivi, perché comunque è una bella giornata e va sfruttata al massimo. E noi la gente di Radio Punto vi aiuteremo con questo, in questo caso io e Lilia, per ascoltarci davvero in tutto il mondo. Vi ricordo che è possibilissimo, basta andare sul nostro sito radiopunto.it o cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, anche in DAB Plus in tutta Lombardia come sempre. Allora amici, proseguiamo con la musica che non si ferma mai, ovviamente qui su Radio Punto, ed è arrivato il momento di Radio Punto Classic. Anche questa volta ci regalerà un bel brano direttamente dagli anni 70.

Wow, che meraviglia! Il brano di Radio.Classic è stato quello. No More Tears di Donna Summer e Barbara Streisand. Siamo volati negli anni 70, amici e miei. È sempre un bellissimo viaggio da fare insieme a noi, insieme a Radio. E Radio.Classic. Il tema di questa parte è la bellezza, l'aspetto fisico. La bellezza comunque è soggettiva, diciamo già subito così. E diciamo che è negli occhi di chi guarda. Eppure tante persone rincorrono certi standard di bellezza, fanno i filler, botox e anche altre procedure estetiche. Cosa ne pensate a riguardo? Io ancora ho un po' di timore a fare certe cose, perché non si sa se è sicuro al 100% per la nostra salute, per il risultato finale. Insomma, ci sono tante cose che non sono chiare ancora, ma per la vostra gioia tra poco avremo la possibilità di trovare le risposte almeno ad alcune domande a riguardo. Ci sentiamo tra un po', preparatevi a prendere gli appunti quindi, ma per adesso divertiamoci con la musica di Radio Punto.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo

Abbiamo appena ascoltato la meraviglia di Callaway, che si intitola I Wanna Be Rich. Eh sì, chi non vuole essere ricco? Tutti. Invece noi vogliamo scoprire la prossima notizia, che adesso sta arrivando proprio ora. Però comunque è vero che non si può dire tutti, ma tanti e tante sono alla ricerca della perfezione estetica. Sì, stiamo parlando della bellezza. Vogliamo essere i più belli e più giovani possibile, e ci sta, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare con le procedurine estetiche, perché a quanto pare dal 2024 al 2025 c'è stato un aumento significativo di terapie iniettive, come filler e botox. Siccome tante persone lo fanno ormai, siamo magari abituati a pensare che non è niente di che, e invece bisognerebbe pensarci bene prima di sottoporsi a questo tipo di interventi, anche se si dice che le complicanze non siano molto probabili nel caso del botox. Per quanto riguardano le procedure con i filler, ci sono alcuni rischi, per esempio la migrazione della sostanza, e come risultato anche il nostro aspetto fisico cambierebbe. Significa che se vi va male ci si possono creare delle asimmetrie, e il vostro viso potrebbe cambiarsi nel modo inaspettato, diciamo. Per questo è molto importante scegliere bene lo specialista, che deve avere la formazione in materia come minimo e tanta esperienza. Come dicevamo, i rischi sono relativamente bassi comunque, e ormai esistono anche i trattamenti per risolvere gli eventuali problemi. Ma è sempre meglio evitare, che dite? Consideriamo prima i metodi naturali per mantenere la nostra bellezza, direi. E poi ricordatevi che la bellezza esterna è spesso il riflesso di quella interiore.

0: In questo caso stiamo parlando di Spandau Ballet, il loro Lifeline, il brano degli anni 80, perché è stato pubblicato proprio il 24 settembre del 1982 e il loro primo singolo estratto dal loro terzo album True del 1983 invece. E il loro genere è New Wave inglese, avete sentito sicuramente le sonorità di questo tipo. E cosa abbiamo scoperto? Che comunque le persone ad oggigiorno stanno cercando sempre di rimanere più giovani, più belle, più tempo possibile, chiaramente con la chirurgia estetica o varie procedure estetiche si può farlo tranquillamente. Ovviamente dobbiamo prestare sempre l'attenzione a ciò che facciamo, perché non è sicuro al 100% che non succeda niente. Ad esempio nel caso dei filler si possono creare delle asimmetrie sul vostro viso, che è una cosa abbastanza grave, ma di solito si dice che i rischi sono molto bassi anche per quanto riguarda il Botox, perché ormai da un po' di anni che si fanno queste procedure, sono abbastanza sicure. Però non dobbiamo esagerare, come sempre, come mi piace dire sempre, non esageriamo mai. Una giusta via di mezzo, se proprio secondo voi vi serve, allora sì, ma altrimenti no, è sconsigliato assolutamente fare queste procedure, che sono poi magari possono anche rivelarsi non di tanto successo, insomma. Quindi stiamo attenti, ragazzi, stiamo sempre molto attenti. Su questa nota purtroppo noi dobbiamo salutarci, però la voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questo sabato pomeriggio e noi ci sentiamo già lunedì dalle ore 18, sempre qui su Radio Punto. Allora, a lunedì, buon weekend, ciao.
1: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Trump, attendo risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moneskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 e rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, ci siamo spudoratamente in ritardo ormai come da tradizione, ma ci siamo. Abbiamo preso un caffè un po' lungo, ma adesso abbiamo davanti a noi una diretta di 2 ore. Sarà una diretta in cui parleremo tantissimo di musica, lo faremo con i nostri ospiti. Per chi ci sta ascoltando adesso non ve li spoilero, per chi ci segue sui social invece conoscete già i loro nomi. Ma tra poco inizieremo la chiacchierata insieme a loro, parleremo della musica che ci piace di più, la musica quella da cantare tutti insieme e soprattutto della musica live. E poi nel corso della trasmissione vi darò qualche aggiornamento anche dal mondo del Palio di Legnano. Chissà se magari questo palio sarà un po' utopico, qualche spoilerata l'abbiamo anche da questo. E poi teatro, è partito il festival Donne in Canto, abbiamo avuto il nostro ospite Giorgio Almasio la scorsa settimana, siamo stati però alla prima, sia alla conferenza stampa sia al primo spettacolo insieme a Francesca Fialdini, e questa sera saremo a vedere Enrico Loverso. Nel frattempo abbiamo incontrato un amico, Yonis Bashir, che è stato più volte qui a Caffè Utopia, e abbiamo incontrato dal vivo anche Edoardo Leo, che ha mantenuto la promessa. Ma di tutto questo parleremo nel corso delle prossime 2 ore. Adesso faccio il primo inciso, che è l'unico serio di questa puntata, perché poi davvero andremo ad alleggerire un po' i toni, ci godiamo questo sabato pomeriggio. Non c'è problema, DJ Stack nel frattempo è arrivato con la camicia, ragazzi, cioè questa è la notizia, è partita la nuova stagione perché DJ Stack è con la camicia azzurra e non più con il maglione che abbiamo apprezzato. Però da radiofonica non posso ricordare il 9 maggio, la notte di Via Caetani, perché è stata una notte importante, drammatica per il nostro paese. Ricorderete il ritrovamento del corpo dell'onorevole Aldo Moro, e nel frattempo però in Sicilia accadeva qualche cosa che riguarda tutti noi radiofonici. Proprio quella stessa notte Peppino Impastato è stato ucciso, e come si racconta nel film I 100 passi, che se non avete visto dovete assolutamente vederlo, non può mancare, si dice proprio che nessuno racconterà della morte di Peppino Impastato, la sua verità verrà fuori negli anni successivi. Perché si dirà che si era suicidato. In realtà non era così, proprio dalla sua radio, Radio Out, che oggi si chiama

0: ma proprio Radio 100 Passi, che erano i passi che separavano la sua abitazione da quello di Tano Badalamenti, il boss di Cinisi, gli costò la vita essere una radio libera, essere una voce libera, quindi per noi resta l'eroe radiofonico per antonomasia e non possiamo non ricordarlo in questa giornata. DJ Ste, c'è qualcosa in rampa per noi prima che iniziamo la chiacchierata con i nostri ospiti? E oggi sono al buio, per cui non vedo ancora il monitor che ha deciso di aggiornarsi adesso. Vabbè, non ti preoccupare, mettiamo una canzone tranquillamente e poi aspetteremo che il signor Windows ci aggiorni il PC che ha deciso di morire proprio alle 16. Perché non fare un aggiornamento quando dobbiamo andare in diretta? Quindi mi affido alla tua regia di camicia azzurra, quindi da personcina per bene.
1: Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8.

0: Boss, siamo tornati in diretta in questa meravigliosa puntata di Caffè Utopia che ricorderemo negli annali, direi. Ma va bene, allora diamo il benvenuto ufficiale ai nostri amici che conoscono bene il bello della diretta. Abbiamo Luca Negri, direttore artistico di Canta con me, il Festival BA, poi spiegheremo perché, e poi il nostro Roberto Billy Bigliani, direttore musicale. Guarda con che voce, mi sono fatta perdonare con la voce ruffiana.
1: Sei grandissima. Ciao a tutti ragazzi, ciao.
2: Ciao a tutti, è un appuntamento questo di
0: ormai
2: siamo alla quarta edizione del nostro festival Canta con me, il Festival BA.
0: BA, perché siamo a Busto Arsizio.
2: Corretto. E in quattro edizioni, e questa è la quarta volta, la settimana prima del grande giorno, noi siamo qui.
0: Esatto.
2: Quindi è un piacere. Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, prima di raccontare quello che accadrà sabato 16 maggio al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, e sono disponibili ancora i biglietti, adesso vediamo tutte le indicazioni, io voglio tornare indietro negli anni, Luca. Già iniziamo a ridere. Ma come è nata questa idea del festival Canta con me? Quello che si può dire in fascia protetta.
2: Ma allora, diciamo, sfatiamo una leggenda metropolitana, okay, che è nata per causa di un fan club.
0: Okay.
2: Perché in realtà il Canta con me nasce da una mia idea e quella di Roberto, nel mettere su un palco amici musicisti e cantanti, metterli in gara tra di loro, quindi mettere un po' di pepe anche tra di loro, tutto a scopo di beneficenza. E quindi ci abbiamo pensato per tanto tempo, e poi 4 anni fa è stata la prima edizione. Poi cosa capitava in quel momento? Capitava che Busto Arsizio, poi lo racconterò dopo, Busto Arsizio non tutti lo sanno, ma è una città che è molto ricca di fan club.
0: Sì.
2: E uno di questi fan club, che è il fan club dei Cugini di Campagna, ci ha portato in concomitanza col Canta con me io faccio parte dei Cugini di Campagna, del fan club.
0: E chi se lo, come facciamo a dimenticarlo questo?
2: Anche tu, sì, mi ricordo che anche tu sai qualcosa. Vero Billy, quindi nasciamo così.
1: Allora, no, sì e no.
2: Non con i Cugini di Campagna.
1: Sì e no, perché nasciamo ancora prima, Luca, prima. Se ti ricordi, io ti dicevo sempre dai Luca, facciamo un qualcosa, facciamo una, tu fai Pippo Baudo della situazione, tu fai il presentatore, noi suoniamo. E questa cosa qua non si realizzava mai. Non si realizzava mai perché alla fine è difficile, no? Però una volta ti presi in buona, mi ricordo, una sera ti presi in buona, ma sì, dai, facciamo, ma noi volevamo andare in un locale qualsiasi a fare una cosa così. Poi invece da cosa nasce cosa? Facciamo, perché non facciamo questo, perché non facciamo quello? Andiamo in teatro, sì, andiamo in teatro, cose così. Ed è poi diventata una realtà, nata un po' da io e te al bar a bere una birra, alla
2: come
1: fine.
2: Tutti i grandi progetti che nascono così, per caso tante volte, e questo possiamo dire, lo diciamo con una punta di orgoglio, sempre umili, però noi siamo contenti, e motivo per cui siamo alla quarta edizione, e siamo contenti perché si è creato un po' un volano di bellezza.
0: Però c'è una cosa che il Festival di Sanremo ci ha insegnato, è proprio questa voglia qui, cioè il passare delle serate cantando tutti insieme delle canzoni che ci appartengono, perché poi la magia che accade al Festival Canta con me è che è vero che ci sono gli artisti sul palco, ma tutta la platea canta insieme agli artisti.
1: Certo.
0: Ed è il motivo per cui difendo il Festival di Sanremo, che tutti dicono nazionale popolare eccetera eccetera, ma cosa c'è di brutto di essere nazionale e popolare? Per almeno qualche giorno, lo sappiamo che non si risolvono i problemi della terra in quei giorni, però abbiamo quel respiro di leggerezza. E io ricordo ancora quando mi dicevi della prima edizione, dicevi: abbiamo bisogno di passare delle serate facili in compagnia e con gli amici, e poi se c'è la musica direi che è perfetto.
2: Assolutamente sì, assolutamente questo è, e la bellezza di veramente di rilassarsi e soprattutto di cantare. Noi siamo Billy, soprattutto non io, ma siamo musicisti, sono musicisti, e quindi cosa c'è di meglio della musica? È il motivo per cui appunto il festival è centrato sulla musica, e come tu dicevi all'inizio, una musica, posso dirlo direttore, di qualità.
0: Certo.
2: E poi suonata dal vivo, perché diciamo format come il nostro, ce ne sono tantissimi in Italia, ok, il modello di riferimento è il Festival di Sanremo,
0: certo.
2: e l'abbiamo detto, però ce ne sono tantissimi, e la maggior parte di questi festival, proprio per questioni anche organizzative, vengono fatte con cantanti bravissimi, ma che cantano sulle basi musicali
0: o addirittura in playback, perché i format che vediamo più famosi in televisione, dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a scendere, diciamo, sono cantati in playback. Non lo diciamo per denigrarli, perché semplicemente lì c'è tutta una macchina organizzativa che ha bisogno della garanzia che la performance venga fatta e che venga fatta entro certi tempi. Chiaramente la registrazione è quella ufficiale degli artisti, quindi è solo il garantire che nulla vada storto, come può capitare in diretta, però questo è un valore aggiunto. Tra poco vi parliamo anche di quali saranno i 16 cantanti in gara, se non ricordo male.
2: Corretto.
0: Dell'orchestra che si aggiunge addirittura di 3 elementi, delle giurie, quindi vi diamo tutte le spiegone che servono per partecipare al Canta con me. Intanto di là, mentre noi parlavamo amabilmente, io vedevo DJ Stay rimbalzare da una parte all'altra degli schemi, ma credo che sia riuscito a raggiungere i nostri 100 passi. Ce l'abbiamo? Allora lo dedichiamo a tutte le persone che fanno musica, lo dedichiamo a chi ama la radio soprattutto, e lo dedichiamo a Peppino Impastato.
3: Sai camminare?
4: So camminare.
3: E contare, camminare insieme lo sai fare?
4: Sì, penso di sì.
3: Allora forza, con te cammina. Vai.

0: Ci siamo ragazzi, ce la teniamo un po' in base perché ci fa compagnia. Pezzo davvero straordinario, chissà se magari qualcuno avrà mai l'ardire di portare questo brano sul palco del Canta con me.
1: Magari.
2: Lasciamo la parola al direttore musicale.
0: Oh. Vai. Billy, raccontaci un po' le novità, perché io ho scoperto che già si sono aggiunti 3 elementi, quindi come sarà un po' l'orchestra dal vivo?
1: Guarda, ma l'orchestra, gli elementi sono quelli di sempre. Sono aggiunti dei fiati in alcune canzoni perché servivano per quanto riguarda l'arrangiamento dei pezzi. È che noi suoniamo, come abbiamo sempre fatto, tutta la vecchia, dalla vecchia maniera, cioè non c'è nulla di sequenza, non c'è nulla di programmato, non c'è niente di niente, quindi abbiamo un margine di errore altissimo, perché dobbiamo accompagnare questi cantanti, 16 cantanti, tutti diversi, che cantano canzoni diverse, con arrangiamenti diversi, e che non sappiamo come si comporteranno.
0: Certo.
1: Capisci? E a volte succede che qualcuno va leggermente in panico, allora lo si prende un po' al volo, però è proprio una cosa, il bello della diretta, può succedere di tutto, ecco. Però fino adesso, nelle tradizioni precedenti, è andato tutto bene. Adesso facciamo le corna,
0: eccetera. Però guarda, ci aggiungo, questa mattina ero in un posto che non c'entra niente con la musica, però mi ha fatto pensare, perché ero ad una tavola rotonda in cui si parlava del futuro dei giovani, dell'approccio che i giovani hanno verso il futuro, e finalmente i professori si sono anche resi conto che abbiamo abituato i nostri ragazzi al 10, e se non arriva al 10 è una tragedia inenarrabile. Io invece sono molto contenta che proprio tu, anche che hai la tua esperienza, dici: ragazzi, si va sul palco, si dà l'anima, certo, si fa tutto, sappiate che nella vita può andare alla grandissima, alla grande, e alle volte ci si può anche incespicare. Tra l'altro ricordo anche nelle passate edizioni c'è stato qualcuno che magari era la prima volta che si esibiva, certo, sul palco, bravissimi, perché soprattutto i giovani sono abituati a essere iper performanti perché studiano molto più di quanto facevamo noi nella nostra generazione, che imparavamo nelle tavernette, diciamocelo. Loro sono bravissimi, però magari hanno la difficoltà del palco. Io credo che il valore aggiunto di questo festival sia proprio di dare lo stesso palco a tutti gli artisti che abbiano che debuttino davanti al pubblico, che abbiano 20 anni di esperienza alle proprie spalle. È proprio una bella prova, e non è che in Italia ce ne sono tanti di posti che te lo permettono.
1: No, perché come diceva Luca prima, queste cose vengono fatte, ma sulle basi. Le basi, le quali basi tu cantante le hai provate 1000 volte nella tua cameretta, la base è quella.
0: Certo.
1: No, non cambia, e quindi sei sicuro. Quando canti con un'orchestra dal vivo che non conosci, cioè abbiamo provato una volta, due volte, non di più, quindi è tutto. Poi ti dico un'altra cosa, in teatro, ma tu lo sai benissimo, tutti, in teatro, quando sei in teatro su un palco e si spengono le luci e la gente è in silenzio, ti arriva un'energia addosso della gente che non sta parlando, che non sta facendo niente, ma la senti, ed è un'esperienza incredibile, perché dici: ma come, cioè, sono tutti in silenzio, ti arriva addosso un qualcosa che non puoi non emozionarti, o ti dà la carica o ti spaventa, quindi cioè, è meglio che ti dia la carica.
0: Sì, perché c'è la famosa quarta parete, no? Per cui chi è sul palco è esposto e tutte le persone in platea lo guardano, ma chi è sul palco e ha le luci contro praticamente non vede
1: il pubblico.
0: Niente,
1: il pubblico non lo vedi mai.
0: Quindi
1: mai,
0: è come camminare mai un po' nudi per piazza, cioè tu sai che hai gli occhi addosso, non vedi le persone, e quindi anche magari quello sguardo che potrebbe essere di incitamento, di trovo il contatto emotivo per prendere l'energia, faccio fatica a trovarlo, quindi ci vuole davvero grande coraggio. Luca, tu, oppure ci vuole anche una faccia di tolla come quella di Luca.
1: Esatto, brava.
2: Sì, no, però tornando ai cantanti, in questa edizione abbiamo 16 cantanti, la più giovane ha 23 anni, e poi vabbè, la più anziana, il più anziano, non lo diremo. Per cui è anche molto eterogeneo come età, e anche, come giustamente dicevate prima, come esperienze. C'è chi è la prima volta forse che sale su un palco comunque così importante,
0: sì,
2: con ci sarà il teatro pieno, ci auguriamo, ormai la gente conosce, sa che ci saranno ospiti, insomma sarà un bello spettacolo, e questa cosa intimorisce anche chi lo fa magari più spesso di altri. Per cui siamo molto felici di questo, di dare la possibilità, ripeto, a un'ampia generazione diverse di salire sul palco, e la musica importante, importantissima. Come dicevo prima, secondo noi il nostro festival si differenzia soprattutto in termini musicali per quello che dicevamo prima, musica dal vivo. È sempre più difficile trovare locali a Busto Arsizio, ma in generale dove si può assistere a musica dal vivo, e la musica dal vivo è quello che raccontavamo prima. Non è soltanto ascoltare meglio magari la musica, ma è viverla, certo. Viverla con i tuoi amici, viverla con la band e quant'altro. E quindi anche il nostro, diciamo, uno dei nostri messaggi, parlavo prima di beneficenza e di musica, parlando della musica, uno dei messaggi che vorremmo dare è: ragazzi, fate musica, suonate, e soprattutto amministrazioni, permettete che ci siano locali in cui si possa fare della musica.
0: Assolutamente.
2: Quindi questo è un po' un altro punto.
0: Non siamo più negli anni 70 dove dobbiamo mettere le confezioni delle uova sui muri, possiamo anche insonorizzare bene i locali e farli convivere anche con i buoni rapporti di vicinato.
1: Però vuoi mettere le uova sui muri?
0: Però vuoi mettere le uova sui muri. Tu hai detto anche una parola magica: ospiti. Allora io direi di far partire il brano, perché già ci introduce un po' al mondo degli ospiti, e poi ci racconti quali saranno gli ospiti presenti al prossimo sabato 16 maggio, lo ripetiamo, Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio. DJ Ste in rampa.

0: Allora, abbiamo ritrovato il nostro musicista regbista, io lo adoro già solo per questo, perché è un ragazzo davvero molto serio e una delle cose che mi sono piaciute del Sanremo di 2 anni fa è vederlo alle prove e devo dire che l'ho trovato un ragazzo molto molto molto educato e mi è piaciuto, perché io guardo sempre gli artisti, quelli che sono educati con i tecnici già mi piacciono un po' di più, c'è un po' questa cosa da zietta rompiscatole e lui devo dire che con i tecnici soprattutto è stato molto molto bravo, quindi so che però questa canzone, Luca, tu c'hai un sorrisone, ci dice cose questa canzone.
1: Allora, premetto che sono perfettamente d'accordo, io non ho avuto l'opportunità di conoscerlo, Olly però a me personalmente piace tantissimo, poi è giovane, non so come dire, mi fa impazzire, è colpa di mia figlia che me l'ha fatto conoscere, però questa è un'altra storia. Per cui questa canzone è importante per due motivi, il primo motivo perché il suo ritornello è canta che tutto passerà, e per cui è un bel messaggio, quello che dicevamo prima, sì. La musica ci deve aiutare in questo mondo, nella nostra vita, ci può aiutare a essere tante volte un po' leggeri e quindi farci entrare in un altro mondo parallelo senza farci dimenticare il nostro mondo, però ci vuole, la vita deve essere una vita, non può essere a una frequenza unica, è giusto che sia a tante frequenze, la musica sì. Ci aiuta, quindi questa canzone è importante per questo motivo, per il suo ritornello, e poi è importante perché chiedevi prima degli ospiti, avremo e lo diciamo in anteprima perché nessuno al momento lo sa qui a Radio Punto, avremo in anteprima, abbiamo avuto ieri la notizia che il super ospite di Busto Arsizio sarà con noi e lui è Umberto Pellizzari,
0: però
1: che penso tutti conoscano, un grande apneista, ha battuto tutti i record di apnea del mondo nel suo periodo, è un carissimo amico e poi oggi è un conduttore, scrittore, tiene corsi di apnea, insomma un personaggio enorme, un personaggio che amo, che amiamo e che stimo molto, nonché un amico, e verrà. E allora a questo punto sorge la domanda spontanea, c'è Pellizzari ma che cosa farà Pellizzari? Perché non c'entra niente con la musica.
0: Tutta la platea in apnea per 7 minuti e mezzo.
1: E quindi in anteprima, allora, quando arriverà sarà preannunciato da questo jingle, vi rovino un po' la sorpresa però.
0: Quindi, per chi è lontano, so che ci ascoltano anche da Roma, ci ascoltano dal Veneto, insomma, chi è lontano.
1: E quindi questa canzone di Olly che parla del mare. E poi quando arriverà, presenteremo il festival, non l'abbiamo detto prima, il sottoscritto, quindi oltre al direttore artistico presenterò il festival come nelle prime tradizioni insieme a Noemi Bertoldi, saremo io e lei quest'anno che presenteremo.
0: Non mi guardare così male.
1: E per Umberto Pellizzari chiameremo un'altra presentatrice, adesso poi non vi dico altro,
0: però ci ha detto che presentatrice, quindi già presentatrice. Un indizio ce l'abbiamo
1: e vi dico solo questo, posso spoilerare questo, si chiama Marilyn.
0: Non
1: vi dico altro,
0: ma basta, non vogliamo, insomma abbiamo già detto tantissimo, poi devono comprare invece i biglietti, a proposito cominciamo a dirlo, i biglietti sono ancora disponibili, i biglietti vanno in beneficenza?
1: Sì, allora i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite e potete acquistarli scegliendo il posto in pianta direttamente voi andando sulle nostre pagine social e vedendo l'indirizzo per cui biglietti ne abbiamo ancora, si stanno piano piano esaurendo, quindi il suggerimento che diamo è, se siete interessati,
0: Descantas.
1: Ecco, bravissimo, fatelo prima.
2: Tutto l'incasso degli ingressi va in beneficenza, quindi tutti gli spettatori sono delle persone che fanno un'opera di bene.
0: Certo.
2: Tutto, nessuno tiene niente, quindi il costo del biglietto serve solamente a coprire le spese della serata e andrà tutto in beneficenza
0: alla casa di Gabri,
2: esatto.
0: Che è un posto che io ho nel cuore da tantissimi anni e ringrazio ancora una persona che cito molto spesso a Caffè Utopia ma mai abbastanza, che è Livio Moiana, famoso fotografo che abita a Cislago, proprio lui quando aprì la sua onlus dedicata a Tamara Monti, la cugina che fu uccisa, la famosa Mara del delfinario di Rimini, lui proprio una delle prime azioni che fece è di dare una mano alla casa di Gabri, e quindi so che di Tamara è successo quasi 20 anni fa, nel 2006, e quindi insomma so che è una realtà che esiste da tantissimo tempo, una realtà solida, e che aiuta i bambini che hanno delle difficoltà, che le famiglie non possono tenere, bambini anche molto piccoli. Infatti la difficoltà è poi quando ci si entra in quel mondo è tornare a casa quando si incontrano gli sguardi dei bimbi, però insomma mi piace anche sottolineare, perché tante volte c'è anche un po' di diffidenza, no? E invece so che la casa di Gabri è una realtà solida.
1: Ecco, e per questo, per questo incontro bellissimo che abbiamo fatto come Canta con me con Casa di Gabri, questo incontro lo dobbiamo all'organizzatore che quest'anno ci aiuterà, ci sta aiutando ad organizzare il festival, che è Lions. E quindi grazie a loro, loro già collaborano con Casa di Gabri, ce li hanno presentati e insomma è nato un amore a prima vista, e quindi siamo molto felici di fare questo evento per la musica e per loro.
2: Certo, certo. No, allora la felicità nostra è diamo una goccia, una piccola parte, vabbè, ma siamo felici per questo, perché riusciamo a dare quel poco che riusciamo a dare, ma per qualcosa di davvero importante, ed è meglio di così non si può, ecco.
0: Vabbè, io vi faccio la proposta utopica, però ve la butto lì così, un sasso gettato. Ma un Canta con me, Kids Edition, alla casa di Gabri, con, non so, tutte le sigle dei cartoni animati, secondo me è una roba che, a parte che ammazza già i grandi, che ormai siamo pazzi per le sigle televisive.
1: Allora, e ti dirò di più, mi piace molto questa idea, anche perché io a casa, nel mio guardaroba B, guardaroba A è il guardaroba serio, e poi ho un guardaroba B dove tengo le mie, come dire, i miei look più
0: quelli con le paillette, lo sappiamo, ecco, che tu sei, ecco, uno da paillette.
1: Io ho nel mio armadio B un vestito da Mago Zurli.
0: Ragazzi, è fatta.
1: E quindi,
0: Roberto, visto che ha avuto un momento,
2: Roberto, me lo ricordo quel vestito, me lo ricordo, quindi
0: Billy ha avuto un momento, una crepa proprio sul viso.
2: Me lo ricordo, il suo guardaroba B l'ho aperto una volta a casa sua, mai l'ho più richiuso subito.
0: Vabbè, però se voi fate questa cosa io vengo e canto Pollon, ve lo prometto, perché ormai
2: non vediamo l'ora.
1: No, però sai cosa, anziché far cantare i bambini,
0: certo,
1: l'idea è far cantare, certo, i bambini dentro,
0: i grandi con un testimone al piccolo, esatto. Cioè, secondo me è una cosa è nata già così,
1: è già nata.
0: DJ Stay, cosa hai messo in rampa per noi?
3: Allora, visto che stavamo parlando di giovani artisti, autori anche italiani che producono canzoni insomma che rimangono in mente, mi è capitato tra i suggeriti Sogna ragazzo sogna,
0: bella,
3: di Alfa,
0: stupendo,
3: che so che ti piace, immaginavo anche
0: di
3: i nostri
0: Alfa
3: ospiti.
0: Con è la cover che ha portato insieme a Roberto Vecchioni, ed è veramente l'altro l'ha fatta molto bene, ed è molto intenso ascoltarla da un grande come Vecchioni, ma ascoltare questa canzone nella voce invece di un giovane artista, sì, è riuscito a non fare una brutta copia, ma anzi a rilanciarla, a renderla ancora più giovane, per cui bellissima scelta musicale. Lo ascoltiamo insieme.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Allora, è da paura. Questa è l'ultima parola che ci siamo detti fuori onda, raccontando il backstage, che non vi diremo però, perché vi aspettiamo tutti a teatro, ce lo siamo chiacchierato un po' tra di noi. Però io volevo continuare un attimo sull'onda degli ospiti. Ne abbiamo citato uno, quali saranno gli altri ospiti? E poi magari diciamo anche il meccanismo di voto e le giurie.
1: Sì, assolutamente. Gli altri tre ospiti che abbiamo sono, a differenza di Umberto, che non è un musicista evidentemente, sono tre amici musicisti. Il primo è Marco Simoncelli,
0: che abbiamo avuto ospite Caffè Utopia, quindi della community,
1: che conoscete, della community. Pensate che Marco Simoncelli alla seconda edizione ha partecipato al Canta con me 2 come cantante, alla terza edizione l'anno scorso come presentatore, ed oggi a questa edizione parteciperà come ospite.
0: Cioè Billy l'anno prossimo fa il direttore artistico.
2: Ma infatti dico, questa scalinata di Simoncelli
1: ma perché l'abbiamo invitato come ospite? Perché nel frattempo qualche mese fa ha prodotto un suo lavoro, un CD, una compilation, insomma.
2: Fanno ancora i CD, incredibile.
1: Fanno ancora i CD, sì.
0: Stanno tornando i CD.
1: E quindi forse anche vinile ha fatto, non lo so, comunque ha prodotto e sarà l'occasione sua per salutare tutto il pubblico di Busto facendo ascoltare uno dei suoi brani. E questo è il secondo ospite. Il terzo ospite è l'ultimo ospite, l'ospitone, lo lascio a te Billy.
0: L'ospitone.
1: Abbiamo invitato poi un gruppo che si chiamano Losk in the Bosk, e loro sono un gruppo di ragazzini, fatemi dire, 25 anni più
0: bambini
1: o meno.
0: Bambini proprio.
1: Bambini.
0: Gente sposata, 25 anni.
1: Di Lonate Ceppino, e loro fanno musica propria e verranno al Canta con me presentando un brano insieme alla nostra Noemi, dedicato ai bambini. Vi dico solo questo.
0: Ho capito il nome con Lonate Ceppino, perché Lonate Ceppino, per chi non lo conoscesse, è un posto dove c'era un locale storico che non posso menzionare, ma che tu dicevi, a questo punto mi sono perso nei boschi, ma arrivava una luce da lontano e capivi che eri arrivato, quindi il bosco, ho capito.
1: Era lui, era quel posto.
0: Billy, no. L'ultimo ospitone.
1: Super ospitone.
2: No, c'è questo ospite qui che è un carissimo amico, tra l'altro, ma un estremo musicista, lui suona di tutto, suona veramente tutto, bravissimo. Si chiama Marco Micheletti e presenterà tre brani swing della tradizione italiana anni 50, nel 40-50. Bene, beh, mi piace, perché lui è proprio una, come posso dire, bravo, suona, canta, è un entertainment, sai quei personaggi. E infatti l'ho voluto, ho detto: Marco, vieni tu a fare l'ospite quest'anno. No, ma dai, io non mi vergogno. Ma ti vergogni? Se ti vergogni tu, cosa dobbiamo dire noi? No, vieni, e lo accompagniamo noi, tra l'altro. Lui viene con tre fiati suoi, tre amici che suonano i fiati, tromba, trombone e sax, e noi accompagniamo lui in queste sue tre canzoni. Anche lì è tutta una cosa che, come posso dire, l'abbiamo lasciato un po' all'improvvisazione, perché non abbiamo avuto modo di vederci e provare, quindi sarà una cosa fantastica anche per noi, meglio di
0: sì,
2: così.
0: Sì, anche perché balleremo io e Luca, visto che ci troviamo sicuro allo Spirit noi ogni tanto, e io ti voglio vedere ballare lo swing sul palco.
1: Questo non lo sapevo, questo
0: ma
1: è uno scoop.
0: Ma neanche lui.
1: Dopo aver ballato alla terza edizione la Carrà, si può fare. No, ma poi Marco, voglio aggiungervi una cosa, che ha partecipato al Canta con me 2 come cantante, sì, in gara, arrivando terzo. E poi Marco, per me è un mito, perché per me Marco è la fuga di talento all'estero. Lui vive di musica, e per vivere di musica lui 6 mesi all'anno lavora in Svizzera, e così facendo riesce a vivere. Quindi tanto di cappello a Marco, e mi spiace di questa fuga di talenti italiani.
0: Vabbè, ma noi
1: all'estero
0: ci proviamo a riportarlo a casa. Chi saranno i cattivoni che daranno i voti?
1: Allora, quest'anno diciamo che format vincente non si cambia, ci sarà sempre la giuria della stampa, in cui anche Radio Punto sarà presente, grazie Laura per la disponibilità, e sarà presieduta da Daniela Bramati, editrice della Prealpina, che assegnerà il premio dedicato a Walter Maestri, un caro amico, un nostro caro amico musicista che non c'è più, a cui abbiamo voluto dedicare sin dalla prima edizione questo premio.
0: E ogni volta che lo nomini ti vengono gli occhi lucidi.
1: Sì. E poi abbiamo un secondo premio, che è il premio di qualità, il premio della critica, assegnato da una giuria di qualità di 5 musicisti, di cui il presidente della giuria sarà Chicco Gussoni,
0: però,
1: che per gli amici di Busto Arsizio, insomma,
0: ma non solo, direi è molto conosciuto nel mondo musicale a 360 gradi.
1: Tra le altre cose ci parlavamo per invitarlo e lui ha detto subito di sì. Lui era presente come giudice alla prima edizione, e anche perché ci ha detto: Luca, sei fortunato perché noi saremo impegnati, e verrà lui insieme a un altro giurato che si chiama Tony Guerrieri, che è un corista eccezionale, e loro saranno impegnati la prossima settimana a Milano in Piazza Duomo per l'evento di Radio Italia, e quindi sia Chicco che Tony suoneranno lì il venerdì.
0: Volevamo dire a Radio Italia che noi ce li abbiamo la settimana prima.
2: Ti è
0: così. E
1: poi ci sarà poi il vincitore assoluto, che sarà, come anche qui da tradizione, votato da tutti noi. Anch'io voterò da tutto il pubblico attraverso lo smartphone. Ci sarà un QR code, si inquadrerà con lo smartphone, si atterrerà su una pagina con i nomi di tutti i cantanti, a cui dare un voto da 1 a 5, e alla fine la tecnologia ci aiuterà a decretare il vincitore.
0: Io vi do questo spoiler dal gruppo stampa, perché la signora Bramati, una signora, insomma, la conosciamo tutti, appunto è editrice del gruppo SEV, quindi la Prealpina e Sempione News, è una signora molto elegante, molto sempre anche austera. Ma in quella serata lì, cioè, lei è una patita della musica dal vivo, adora Sanremo e ha adorato il Canta con me, e quindi quella serata lì mi fa di quei commenti proprio a caro. Poi dopo riduciamo tutto a chi abbiamo votato, ma durante la serata c'è sempre questa cosa, quindi mi fa sempre molto sorridere, perché appunto, essendo anche la mia editrice, la conosco come molto austera, però quella serata lì, insomma, si fa prendere dal sound. Mi piace un sacco questa cosa,
1: e questo è il bello che riguarda lei, ma poi riguarda tutti. Sì, è quello che si dice prima, avere l'opportunità di vedere uno spettacolo dal vivo con i cantanti che si mettono in gioco con la musica, così è questa la bellezza.
0: Bene, Billy, io però non voglio lasciarti andare via prima di aver citato, adesso ti interrogo, vorrei ringraziare tutti i musicisti che saranno sul palco con te.
2: Ma certo, cioè, no, è una cosa talmente, l'ansia, talmente ovvia. No. Vuoi che dica nomi?
0: Sì,
2: vuoi
0: sì,
2: che
0: sì.
2: dica nomi? No, beh, sono siamo in sette. Io suono il basso, poi sono tre chitarristi: Ivo Bertoldi, Biagio Sturiale e Alberto Domina, che sono questi tre chitarristi fantastici, ognuno ha un ruolo preciso. Poi c'è alla batteria Fabio Simeone, un bravissimo batterista. Siamo tutti della zona, comunque.
0: Sì.
2: Tutti della zona. Alle tastiere Marco Bertoldi, e al piano Gianfranco Calvi, che è un pianista ottimo, jazzista, tra l'altro. E siamo tutti. Nessuno di noi è un professionista, cioè cerchiamo di fare le cose fatte bene, ma siamo tutti quanti musicisti locali. E quindi anche questo è una bella cosa, perché non ho mai voluto prendere nessuno che venga da fuori, perché volevo tenere questo livello
0: local
2: amichevole, ma comunque cercando di essere il più professionale possibile. Non ci riesce mai, però cerchiamo.
1: E poi a questi, in questa edizione, non l'hai ricordato, Billy, si sono aggiunti altri
0: tre
1: due
2: sì, sì, sono ci sono dei fiati, appunto, l'abbiamo detto prima, perché ci sono delle canzoni in cui servono Vittorio Cazzaniga al sax e Stefano Sartorio alla tromba, quindi in alcune, non in tutti i brani, ma in alcuni brani ci daranno una mano. Bene, una bella cosa.
1: Ecco, e poi ce lo siamo dimenticati negli ospiti: non ci sarà un ospite, ma il sottoscritto, insieme a Noemi e a un paio di amici, faranno un tributo a Sal Da Vinci, perché la serata del 16 maggio.
2: Io questo non lo sapevo.
1: Allora, tu adesso.
0: Io in quel momento andrò a fumare una sigaretta, ma non fumo.
1: La serata del 16 maggio, dovete sapere che. Ma lo sapete già, che è la finale dell'Eurovision a Vienna.
0: Certo.
1: Tant'è che fino all'ultimo io avrei voluto spostare questo appuntamento.
0: Detto, cioè, sono un attimo, perché potevo andare a Busto, però mi tocca l'Eurovision.
1: E infatti. E quindi abbiamo detto, si parlava di musica, la musica è bella. Sì. a prescindere dal colore che ha, dall'odore che ha, la musica è sempre bella. Sal Da Vinci ha vinto Sanremo con una canzone fantastica,
0: con degli autori che sono anche del Varesotto.
1: tra le altre cose, tra le altre cose, e soprattutto questa canzone vanta un primato a circa tre mesi dalla vittoria di Sanremo. È la canzone più tradotta in altre lingue.
0: È vero.
1: Io ho sentito N versioni di questa canzone, belle non belle, comunque.
0: Anche in coreano l'ho vista.
1: Infatti, coreano, in giapponese con i manga, in cinese, vabbè, comunque in francese, ok. E noi dedicheremo a Sal Da Vinci la canzone nella lingua, nell'idioma più bello del mondo.
0: Il bustocco.
1: Il bustocco.
0: Avevo paura io che tu lo facevi questa cosa.
2: A tutti gli ascoltatori, sono Billy che vi parla. Io non lo sapevo, lo so adesso, quindi mi tolgo da tutto.
0: Portate però i vostri smartphone, fate dei video, perché ragazzi rischiamo di diventare i più virali di Sal Da Vinci. E con questa direi che abbiamo riassunto bene l'atmosfera che si respirerà al Canta Con Me. Potete trovare comunque tutte le indicazioni anche sui social, Facebook e Instagram, basta cercare Canta Con Me il festival, giusto? Dove voi state puntualmente postando le indiscrezioni sui cantanti, le modalità di acquisto dei biglietti. La cosa più facile che potete fare è andare su Eventbrite, sul portale, e prenotare il vostro biglietto. E lo ricordiamo che sarà una serata in cui ci faremo del bene cantando tutti insieme, faremo del bene a tutti i bambini della casa di Gabri. Ho detto tutto, capo?
1: Perfetto.
2: Perfetto.
0: Avrei potuto presentarlo.
1: Avresti potuto presentarlo.
2: Tieniti buona che ti prendo.
1: No, al limite il direttore
0: aiuto,
1: artistico decide.
2: Hai ragione.
0: Guarda.
2: Dopo questa sparata a Don Luca, che io veramente non sapevo.
0: Dopo Sal Da Vinci,
2: lo dico,
0: guarda,
2: per la terza volta. Ho paura.
1: Allora io rischio, a me piace rischiare nella vita. O andrà bene, ci saranno altre 20 edizioni di Canta Con Me, o sarà l'ultima.
0: Allora, se va bene, credo sia l'ultima. Ti aiuto nella gestione della presentazione. Se va male, io andrò, non so, a fare delle serate con Billy.
2: Brava. Io davvero, Luca, cacchio, non vedo l'ora di vederti.
0: Va bene, salutiamo Luca Negri, direttore artistico del Canta Con Me, Roberto Billy Bigliani, direttore musicale del Canta Con Me. Noi vi lanciamo con lo spot e torniamo poi nella seconda ora, in cui parleremo di Paglia di Legnano con le novità utopiche, parleremo ancora di teatro, di musica. Oggi ce la prendiamo con un po' di respiro artistico, ragazzi. Grazie mille.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie ciao. A tutti. Ciao.
3: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
6: Sono le 17 e 8 minuti.
7: Trump, attendo risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a Sempio. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il Tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato intercettato mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La corte d'assise d'appello della capitale ha assolto Raul Esteban Calderon

0: rimonta. In programma oggi match Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ed eccoci, ci siamo tornati in diretta, sono le 17:18 in questo istante. Abbiamo parlato con Luca Negri e Roberto Billy Bigliani del Canta con me il festival che si terrà il sabato prossimo al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio. Adesso raccontiamo un po' anche le novità che ci sono in città, soprattutto gli appuntamenti e qualche novità anche che ha a che fare con Caffè Utopia. Allora, questa sera nuovo appuntamento con il mondo del Paglio, perché ci ritroveremo di nuovo in Piazza San Magno alle 19:30, questa volta per le iscrizioni delle contrade. Io vi faccio il ripasso di tutti quelli che sono, diciamo, i momenti di avvicinamento del Paglio, perché so che quest'anno in modo particolare ci sono tanti ascoltatori nuovi e che non conoscono il mondo del Paglio, però arrivano in un anno particolarmente importante perché si festeggeranno gli 850 anni dalla battaglia di Legnano, e pensate che è una data talmente importante che questa settimana, il 12 di maggio, il sindaco di Legnano, che ha anche la carica di supremo magistrato del Paglio, sarà addirittura atteso da Sergio Mattarella. Quindi noi siamo molto emozionati e molto orgogliosi di sapere che il nostro sindaco va a celebrare, va a festeggiare e soprattutto a presentare al capo dello Stato la nostra tradizione, il nostro mondo. È un qualcosa che ci rende particolarmente orgogliosi, quindi piano piano sto cercando di recuperare anche tutti quei passaggi che magari le persone che sono arrivate a Legnano da poco, che ci ascoltano da altri posti, non conoscono. Intanto, per le persone che non sono di Legnano ma che vogliono venire a vivere il Paglio, vi posso dire due cose. In primis, che la sfilata è gratuita, si terrà per le strade principali della città a partire da Piazza Carroccio e poi si sfilerà in Largo Tosi, Corso Italia, si passerà proprio dove c'è il Guerriero, il famoso Alberto da Giussano, ma in realtà si chiama il Monumento del Guerriero, e poi dal sottopassaggio della Flora si arriverà allo Stadio Mari, che è dove si svolgerà ufficialmente la corsa, quindi proprio il cuore della città. Basta arrivare un pochino prima, potete collocarvi sui marciapiedi, sulle strade chiaramente sono interdette al traffico, e quindi potrete vedere sfilare. Pensate che quest'anno sono più di 1200 gli sfilanti umani, e poi ci sono i cavalli, ci sono i cani, ci sono i falchi, ci sono tutti, veramente un mondo straordinario, quindi questo mi piace molto ribadirlo, che è uno spettacolo che arriva a tutti in modo gratuito. Chi invece vorrà partecipare anche alla quella che è la parte, diciamo, interna allo Stadio Mare, quindi la competizione, proprio la gara, ci sono ancora i biglietti disponibili, non per le tribune coperte ma per quelli che vengono chiamati distinti al prato, quindi sono le scalinate, diciamo le tribune di cemento, quelle dove ci sono solitamente i tifosi del Legnano Calcio, e poi anche la parte dove, appunto, del prato, che consiglio soprattutto per chi ha bambini, perché lì potete mettere anche magari passeggini, potete mettere la copertina, quindi c'è modo di insomma di vivere il Paglio in maniera un po' diversa. Se siete interessati vi consiglio di correre, perché appunto quelle delle tribune sono volate nel giro di poco. Se avete intenzione di partecipare al Paglio, correte ad acquistare biglietti. Trovate comunque tutte le indicazioni sul sito pagliodilegnano.org. Questa sera, vi dicevo, un altro passaggio importante: l'altra settimana c'è stata l'emanazione del bando, quindi il supremo magistrato ha chiesto alle contrade di iscriversi e ha dato questo regolamento. Il regolamento per legge del Paglio deve essere affisso nei manieri, che sono le case delle contrade, e questa sera ci sarà l'iscrizione ufficiale delle contrade al Paglio di Legnano, quindi un altro momento in piazza in cui torneranno le reggenze con i mantelli, quindi il bianco, nero e rosso, secondo che siano capitano, castellano e gran priore, e ci sarà questo momento di rito, e sarà un modo comunque per tornare in piazza anche per tutte quelle che sono le anime dei contradaioli, che insomma c'è anche un po' di questo sfottò a contrada, ma fa parte, finché resta nell'ambito, diciamo, della tifoseria, resta comunque un momento di grande colore anche pagliesco. Altro appuntamento straordinario che si terrà questa settimana: il 15 saremo tutti a San Simpliciano a Milano per la Veglia della Croce, questo momento mistico di raccoglimento intorno appunto alla croce di Ariberto di Intimiano, illuminata solo dalle candele, con oltre 100 partecipanti in costume. Un momento molto suggestivo, molto intimo, ve lo racconterò dal vivo perché sarò lì, e quindi poi sabato lo commenteremo insieme. A proposito di commentare il Paglio, è ufficiale perché adesso è uscito il programma, quindi vi posso dire che mi ritroverete, se vorrete, nell'anteprima del Paglio, quindi io sarò in collegamento dalla prima parte, diciamo, della sfilata diretta, quindi tra la piazza Carroccio e la piazza San Magno. Sarò in diretta dalle 14:30 sia in streaming appunto il canale YouTube del Palio di Legnano, sia in TV al canale 88 con Rete 55, che collaborerà con il Palio proprio per far arrivare il Palio nelle case anche di tutte quelle persone che magari fisicamente non possono essere presenti per tanti motivi, che potranno seguire tutta la cerimonia del Palio proprio appunto sul canale 88 di Rete 55. Io, come vi dicevo, seguirò un po' l'atmosfera che si respira in strada prima di arrivare al campo, quindi sarò con voi dalle 14:30 alle 15:30 circa, quando tutti gli sfilanti entreranno allo Stadio Mari, quindi poi mi sposterò nelle tribune dall'altra parte. Quindi se vorrete incontrarmi dal vivo, se vorrete seguirmi da remoto, sapete come fare per vivere insieme con un po' di utopia anche il Palio di Legnano. Credo di aver detto tutto di aggiornamenti, DJ Ste.
1: Super informata come sempre, Laura, ormai sei il nostro GR in diretta praticamente.
0: Ma pensa che qua Radio Punto, sai cosa faccio? Le notizie.
1: Lo so.
0: E quindi insomma lo seguiamo da vicino, ma poi il Palio insomma si segue anche perché ce l'abbiamo un po' nel cuore. Anche quelli più morigerati, più moderati, alla fine lo vivono un po' così, con quell'arima da contradaiola, e quindi sono contenta di poter fare la mia piccola parte per cercare di trasferirvi l'emozione che si respirerà proprio dalle strade cittadine. Cosa abbiamo in rampa, DJ Ste?
1: Un grande classico, torniamo ai bei tempi in cui mandavamo Sinatra in diretta radiofonica. Questo è Something Stupid, un remaster del 2008, sì, proprio quella. E la cosa simpatica è che anche la nostra base è Sinatra.
0: Certo.
1: Oggi stiamo nel mood.
0: Oggi
1: allora
0: siamo così.
1: Ce l'ascoltiamo tutta, Something Stupid di Frank Sinatra.

0: Oh, ci voleva anche un po' di calma, serenità in questo sabato, perché devo dire che non è facilissimo questo sabato. Sono partita, vi dico solo questo, per dire il livello di stordimento. Dovevo prendere gli occhiali, mi sono alzata, sono andata nell'altro studio, ho preso le chiavi. Però più o meno la parola ci assomigliava.
1: Esatto,
0: livello di stordimento primaverile.
1: Io sono arrivato ovviamente in ritardo, ma perché come sempre, sai che la mia vita è piena di sorprese. Arrivo qui, mi dicono: ehi, ciao, la regia oggi ha problemi. Bene, alla grande, tutto a posto.
0: Vabbè ragazzi, questo è il bello della diretta, che ci piace sempre tantissimo. È andato invece tutto molto bene l'inizio di Donne in Canto, il festival di musica e parole al femminile. Ha debuttato questo giovedì, il 7 maggio, col doppio appuntamento che avevamo annunciato, quindi abbiamo potuto incontrare Francesca Fialdini in Villa Corvini a Parabiago. Francesca Fialdini, per chi non la conoscesse, ma devo dire che insomma, giornalista, conduttrice TV famosissima, conduce tantissimi programmi in Rai, ha fatto anche una bellissima imitazione di Milo, devo dire che era molto pertinente. Ma quello che è stato molto bello è stato anche l'incontro serale. Lei appunto nel pomeriggio ha incontrato i media e i partner, e nella parte serale invece ha incontrato tutto il pubblico in un format inedito per Donne in Canto, perché è la prima volta che vedo questo salottino in cui Giorgio Almasio dialoga con l'ospite che ha presentato il suo libro, dedicato ovviamente a 5 storie al femminile, che hanno a che fare con la cronaca, quindi con i problemi delle donne. Ormai dico sempre che i problemi delle donne si scrive una parola unica, sembra che il concetto di donna debba essere abbinato sempre al concetto di problema. La cosa bella invece del libro intitolato Come una bambola, appunto con riferimento ovvio anche alla canzone di Patty Pravo, è che sono storie che sì sono partite dalla cronaca, sono sì storie che hanno avuto delle grandi difficoltà, ma sono storie che comunque sono finite bene. E quindi questo è importante, lei le ha narrate, ma in realtà attingono a 5 casi di studio di uno psicologo col quale lei è psicoterapeuta, col quale lei ha collaborato, e quindi diciamo che è partita da storie di vita vera, le ha romanzate ovviamente per proteggere la privacy delle persone, però anche per raccontare che dai momenti di difficoltà se ne può anche uscire, perché vogliamo cominciare a veicolare anche questo tipo di informazione, questo tipo di notizia. Ci sono le difficoltà, ci sono anche le soluzioni, quindi raccontiamo anche questo aspetto che poi sfugge alla narrativa della cronaca, ma ci tengo anche a precisare questa cosa. Perché sfugge alla narrativa della cronaca? Per due ragioni. Innanzitutto delle cose, si parla delle criticità che, partendo dalla storia di una persona, interrogano tutta la società. In questi giorni sicuramente, anche se avete tenuto spenti i televisori, avrete sentito parlare del caso di Garlasco, che non entreremo nel dettaglio. Però perché questo caso ci interroga così tanto come cittadini? Non solo per capire cosa è capitato a quelle persone, ma per capire a livello di sistema giudiziario, dell'informazione, eccetera, che cosa non ha funzionato, perché il macro problema può riguardare tutti noi. Il problema nella contingenza invece riguarda purtroppo le persone che ne sono vittime. E dico le persone perché quando capitano queste cose non accade solo alla vittima, ma accade all'ecosistema della vittima. E quindi per questo non ne abbiamo mai parlato qui a Caffè Utopia, l'abbiamo narrato veramente in maniera molto marginale e solo sugli aggiornamenti fattuali della cronaca. Non ne parleremo più, però mi sono chiesta anch'io perché ci interessa così tanto, e me lo sono chiesta anche perché sabato scorso sono stata da vedere Fabrizio Corona. L'avevo promesso, l'avevo detto, e quindi così ho fatto. Anche qui non starò a dare voce a tutto quello che ha detto Fabrizio Corona, ci sono tra l'altro delle inchieste importanti in corso, però vi posso dire che mi sono fatta un po' di autoanalisi, perché ho intervistato le persone che erano nel foyer, alle quali ho chiesto: ma perché pagate 60, 40, 50 euro di un biglietto per venire ad ascoltare Fabrizio Corona? E molti mi hanno detto curiosità, e vabbè, quella ognuno c'ha la sua, magari bisognerebbe chiedersi a livello personale quanto la nostra curiosità può danneggiare gli altri, magari una riflessione personale la possiamo fare. Ma da giornalista mi sono anche molto interrogata quando mi hanno detto, e più persone l'hanno detto, perché lui racconta la verità. Ecco, io credo che se personaggi come Fabrizio Corona possano far credere che sia verissimo ciò che è falsissimo, e uso un gioco di parole con il nome del suo spettacolo, ecco, forse il problema non è Fabrizio Corona, ma la credibilità che tutto noi dell'ecosistema giornalistico, dai più piccoli ai più grandi, abbiamo avuto, ci siamo giocati, continuiamo a tenere viva. Questa è un po' la domanda utopica che dobbiamo assolutamente farci. C'è stato un altro incontro interessante, ma ve ne parlo tra pochissimo. Prima direi di farci un po' di pausa musicale. DJ Ste, cosa dici? Dopo sì. Sinatra è difficile.
1: Una canzone bellissima che si chiama Infotraffico.
0: Infotraffico, ci piace.
2: Radio, internet, televisione, Radio Plus, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati, sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ecco, stavo dicendo di, fuori onda al nostro DJ Ste, già oggi verso le 11 stavo rischiando di svenire, però nel frattempo sono riuscita ad andare all'incontro con i professori, sono riuscita ad andare a fare la spesa, così siamo riusciti a fare tutto. E uno magari dice, come fai cioè, quando ci sono quei momenti lì, a venirne fuori? E allora ho pensato, mentre ero lì che dicevo adesso vado in terra, è un attimo, e tra l'altro ero in piazza, per cui ho detto già mi immagino gli elicotteri, domani i giornali, le cose così, in realtà mi sono focalizzata sulle cose belle della settimana. Ho detto ok, pensa positivo, e uno degli incontri di pensa positivo di questa settimana è stato proprio un regalo alla mia psiche, ed è stato l'incontro con il giornalista Alessandro Robecchi, che a parte che è meraviglioso, ha una satira carina, molto pungente, molto semplice. Vi dico solo che il suo ultimo romanzo si chiama Omicidi SRL, perché si è immaginato, a parte mi fa sempre molto ridere che i giornalisti che fanno cronaca a un certo punto, per cercare di recuperare un po' d'aria sana, la parte un po' creativa, cosa fanno? Scrivono gialli, scrivono noir, gente che uccide, gente che fa, no? Però almeno dici, vabbè, almeno questi so che li ho inventati, non è che proprio è cronaca. E lui si è immaginato questa fabbrica degli omicidi, no? Quindi anche con tutti i problemi della partita IVA, per cui fai quadrare tutta l'organizzazione, fai quadrare le finanze, cioè non è facile organizzarla così, no?
1: Da ex, come si dice, tu cos'è che hai studiato? Tu me l'hai detto mille volte.
0: Ragioniera amministrativa.
1: Ragioniera amministrativa, esatto. Come me lo fai il piano dei conti della omicidi SRL?
0: Guarda, è solo una questione, io guarda, ho avuto un'illuminazione quando in terza superiore, alla fine della terza superiore, il prof di ragioneria, che saluto sempre, un bacio al mio Corrado, mi dice facciamo il tema di ragioneria con i dati a scelta. E ho detto, ma scusi professore, ma è impossibile fare dei dati a scelta, perché il bilancio è il bilancio, i documenti sono i documenti. Poi ho capito che in realtà nella ragioneria c'è tanta creatività, e quindi...
1: Guarda, sul fatto che non si possono fare i bilanci a fantasia, posso dirti che ho conosciuto aziende che hanno altre vedute.
0: Esatto, per cui non focalizziamoci sul fatto che nella ragioneria non c'è narrativa, ce n'è tantissima di narrativa, e quindi insomma anche nella omicidi SRL ci può essere una contabilità tra dare e avere, partita doppia, e soprattutto conti che devono tornare, perché sennò poi il delitto non è perfetto. A parte questa cosa con cui abbiamo riso, ma anche perché Alessandro Robecchi è uno tra gli autori storici, è vero, anche della trasmissione Ballarò, che ha fatto la storia, devo dire, della TV, ma da 15 anni è anche uno degli autori di Crozza, e quindi capite che quel modo di giocare anche con delle cose che non dovrebbero far ridere, ma a un certo punto devi in qualche modo esorcizzarlo, ce l'ha proprio nel DNA. Ma io mi sono innamorata perdutamente di lui quando ho guardato bene la sua biografia, e devo dire che ha fatto tutto nella vita. Adesso collabora con il Fatto Quotidiano, in precedenza ha lavorato per esempio con tantissimi quotidiani, tra cui il Manifesto, però lui è stato proprio nel team di partenza di Cuore, di Il Diario, che è stata una pubblicazione che ho amato tantissimo, e poi mi è piaciuto perché, se ancora avevo qualche dubbio sul fatto che mi fa impazzire Alessandro Robecchi, trovo nella sua bio che nell'82 lui scrive anche per un giornale di architettura, una costola della prestigiosa rivista Abitare, Costruire per Abitare. Cioè ragazzi, io uno così, fossi nata in un'altra epoca, insomma, l'avrei sicuramente tampinato, ma invece non si può fare. Ovviamente sto scherzando, però devo dire che la sua biografia, davvero, adesso lo dico seriamente, è bellissima, perché è entrato in ogni tipo di giornalismo, dal quotidiano alla rivista patinata, alla rivista underground, perché ha parlato anche tantissimo di musica, è passato soprattutto anche da la radio, lui ha una voce storica di Radio Popolare, con cui ha inventato ed era autore e conduttore di Volano Pietre, quindi davvero ha fatto veramente di tutto. Io vi invito a guardare il suo sito alessandrorobecchi.it, perché è davvero fare un giro di tutto quello che è il giornalismo degli ultimi 40-50 anni. Addirittura, ragazzi, chi ha qualche capello bianco se lo ricorderà Mucchio 54, cioè vi dico solo questo e non aggiungo altro, se non lo conoscete andate a googolarvelo. Quindi sicuramente uno degli incontri positivi di questa settimana è stato un pensiero positivo, così come immagino lo sia anche questa sera quando sarò al Teatro Tirinnanzi per lo spettacolo di Enrico Loverso. Ve lo racconterò nella prossima puntata, perché è la prima volta che lo vedo dal vivo, quindi sono molto, ho molta aspettativa, spero di non avere delle aspettative tradite da questa cosa, ma ne riparleremo nel corso della prossima puntata. DJ Ste, abbiamo ancora tempo per un po' di musica? Sì, sono i nostri 20 minuti in assenza d'ossigeno.
1: Assolutamente. Allora, visto che sta arrivando l'estate, ti ho recuperato una canzone della grandissima Dua Lipa con Calvin Harris, che a me piace moltissimo, che mi ricorda proprio il periodo estivo. Questa è One Kiss.

0: Ed eccoci, ci siamo. Io non voglio chiudere questa puntata senza fare un ricordo, purtroppo devo dire che è un ricordo, perché da lunedì 25 maggio la storica libreria Oepli di Milano sarà chiusa e non riaprirà più. E leggevo sulle pagine della Repubblica Milano, ve lo leggo proprio questo passaggio perché è molto, insomma, emblematico. Dice: sono tristi le ultime settimane di lavoro alla libreria di 5 piani messa in liquidazione, e c'è sconforto tra i dipendenti di Oepli che attendono la cassa integrazione dopo che il gruppo Mondadori ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda relativo all'editoria scolastica di Oepli S.p.A. ma non ha comperato la libreria. Così il lavoro finisce per la direttrice Emanuela Stefanelli e per i librai che mogi mogi dicono: avremmo cose interessanti da raccontare, mentre i clienti che entrano cercano di approfittare degli sconti che vanno dal 5 al 15% su tutti i libri in stock. I dipendenti hanno attaccato molti cartelli esponendoli in vetrina e anche all'interno della libreria, davanti molti scaffali, intorno all'ascensore e vicino ai libri in ogni piano. L'articolo completo lo trovate appunto su Repubblica di Milano con la firma di Simone Bianchin. E ragazzi, qua è un pezzo di cuore che si straccia, mi sembra proprio di sentire i rumori delle pagine che verranno necessariamente anche mandate al macero, perché si sta cercando di svendere il più possibile. Anzi, io vi faccio invece un piccolo appello: se siete a Milano, anche se non leggete libri, andate a salvare qualche libro della Oepli, ci sono anche gli sconti, portatevi a casa dei pezzi storici. Quello che si trova in quella libreria non si trova comunemente in giro, e quindi se volete fare un qualcosa di bello, magari li potete anche comprare per donarle alle biblioteche dei vostri paesi, delle vostre città, se non volete leggerli, tenerli per voi. Anzi, sarebbe un atto ancora di più grande di più grande impegno civile, diciamo, e magari abbinando anche qualcuno dei cartelli che sono stati scritti dai dipendenti. E è un qualcosa, io sto rimandando un po' la notizia da un po' di tempo perché ho sperato fino all'ultimo, proprio perché c'era in ballo questa trattativa con Mondadori, che in qualche modo quella libreria potesse mantenere la sua bellezza. E devo dire che questa settimana sono stata all'Officina del Planetario di Milano, che è dedicata a proprio a Ulrico Oepli, e mi ha fatto un po' riflettere, anche perché chi entra al Planetario di Milano lo sa, si respira quell'atmosfera. È stato creato nel 1930, quindi tra poco si appresta a vivere i 100 anni di storia, con quelle sedie in legno, con la skyline di Milano nel 1930 intagliata, e che si vedono le costellazioni, il sole e la luna a scendere proprio in quella che era la città di una volta, quella senza le torri. Mi hanno anche chiesto se Ulrico Oepli è quello che ha creato il Planetario di Milano, e no, la notizia è no. Oepli ha donato il Planetario di Milano, ma non ha, appunto, è stato la sua nascita si collega di più a Schiaparelli, per cui bisogna stare molto attenti a questo diciamo equivoco storico. Molti appunto associano la scienza astronomica a Milano a Giovanni Schiaparelli, che fu il celebre astronomo delle linee su Marte, che era il direttore dell'osservatorio di Brera, non il fondatore del planetario, mentre appunto Ulrico Oepli è stato donato da lui alla città di Milano. L'istituzione porta il suo nome proprio per questo atto di generosità. Tuttavia però spesso si fa confusione con un'altra figura di spicco, che è appunto quella di Schiaparelli, però in qualche modo si è collegati a quel mondo antico. Tra l'altro il prezzo del biglietto al planetario è veramente accessibile da tutti, ci sono tantissimi sconti e convenzioni tra studenti, giovani, persone over 65. Gli spettacoli durano circa un'ora, sono accompagnati da una bellissima narrazione, non sono sempre uguali gli spettacoli, infatti si chiama proprio spettacoli perché non è pago il biglietto e vedo sempre la stessa cosa, perché il cielo cambia, e quindi di volta in volta, per esempio in questo ultimo show che ho visto, hanno fatto vedere le costellazioni del nostro cielo sopra Milano in questo periodo primaverile. Altre volte siamo andati, per esempio, abbiamo visto i solstizi, che è un altro momento molto bello, molto interessante da vedere. Valore aggiunto di questa esperienza è stata anche la presenza degli studenti del Conservatorio di Milano, che hanno accompagnato la narrazione delle costellazioni con dei brani al pianoforte eseguiti live. Devo dire che è stato veramente un mondo molto bello. Costa meno di una scatoletta di Xanax, ma secondo me fa molto meglio, per cui io vi consiglio un'oretta tanto veramente anche il tempo è interessante, perché non è una cosa che stravolge la quotidianità della, appunto, della propria routine. Ci sono spettacoli mattutini, altri pomeridiani, altri serali. Io vi do questo consiglio: regalatevi un'oretta al planetario. Se poi lo condividete con le persone a cui volete bene è ancora più bello. Quindi questo è un po' il consiglio utopico di oggi. DJ Stay, ti ho fatto sognare un po'.
1: Sì, e direi che c'è veramente bisogno di rilassarsi un attimo e di godersi, sì, insomma, un po' di qualità.
0: Quindi... E oggi siamo stesi tutti e due.
1: No, ma hai detto cose assolutamente giuste. È brutto vedere appunto questo storica attività scomparire, anche per tutto il lavoro che comunque ha dato ai cittadini milanesi e non solo.
0: Ma poi posso dirlo, ma un gruppo solido come Mondadori non andrà mica in deficit perché compra la Epli libreria, voglio
1: infatti,
0: dire.
1: No, infatti è un peccato.
0: Ce l'avevo qua, non potevo non dirlo.
1: No, è un peccato, ma non solo Mondadori, cioè ci possono essere 1500 attori che possono intervenire in questa drammatica situazione.
0: Sì, io ho citato Mondadori perché aveva fatto già il pezzo di acquistare l'editoria scolastica.
1: Certo.
0: Sei già lì, non sarà quello che ti scombina
1: no,
0: il bilancio.
1: Condivido, io sono in una fase abbastanza critica, nel senso che ascolto molto le notizie di economia, vedo molti movimenti di determinate aziende e rimango sempre un po' perplesso quando ci si dimentica della storia delle aziende solo in nome del profitto. Ok che fare azienda è fare profitto, ma c'è anche molto di più: c'è la cultura, c'è l'interesse storico di un nome, c'è l'importanza anche dell'edificio. Caspita, ogni volta che ci si passa davanti si dà, ah ok, siamo alla
0: era un punto di riferimento della città,
1: era un punto di riferimento per la città, e è stato un punto di riferimento, come dicevo, non solo per chi ha lavorato direttamente come dipendente, ma anche per tantissime aziende milanesi e non, che hanno lavorato come servizi per la Oepli. Ne conosco una da vicino che ha lavorato con Oepli per quanto riguarda la parte informatica, e insomma è brutto sentire.
0: Sì, poi come dici tu, le aziende possono fare scelte economiche, ma io sono convinta anche che le aziende che lavorano nell'editoria debbano fare anche delle scelte culturali. Sarò utopica, ragazzi, cosa volete che vi dica?
1: No, è vero, perché riempirsi la bocca di cultura per vendere non è sempre l'unico modo di parlare di cultura.
0: Esatto. Bene, vabbè, abbiamo tempo ancora di un brano, poi vi dico di aspettarmi ancora 2 minuti perché vi voglio raccontare di una cosa accaduta a Varese e di una cosa che accadrà a Varese, però prima ci ascoltiamo un po' di musica.
1: Io ho recuperato un brano di qualche anno fa, questa è 1977
0: grande.

0: Ed eccoci, siamo ormai in dirittura d'arrivo, però come vi ho detto vi voglio dare due notizie di Varese, una che ho vissuto, una che probabilmente vivrò. Questa settimana abbiamo incontrato Yonis Bashir ed Edoardo Leo al Teatro Intred di Varese, lo avevamo promesso, l'avevo intervistato nei giorni precedenti, ci eravamo dati un po' appuntamento dopo lo spettacolo. Questo capita molto spesso con gli artisti che magari hanno un'emozione positiva quando si fa l'intervista, però poi alla fine dello spettacolo non mantengono la promessa. E invece la prima notizia è che Edoardo Leo ha mantenuto la promessa. Su Yonis avevo assolutamente certezze. E quello che vi voglio dire è un po' questo: non vi racconterò quello che è accaduto nel camerino, che sia accaduto cose, non pensate cose strane, però ho visto dei gesti molto belli e mi piace raccontare anche questo aspetto degli artisti. Io sono molto critica quando c'è da essere critici, però mi piacciono molto gli artisti che, come dicevamo prima anche con Luca Negri, hanno un rapporto particolare con le persone che lavorano nel backstage, nel dietro le quinte, o con i fan che magari li guardano e hanno, cioè, per loro avere un abbraccio di una persona oppure no fa la differenza. E devo dire che l'atmosfera che si è respirata dietro nei camerini, insomma, è stata molto bella, molto umana, e mi piace pensare che il mondo del teatro sia un po' così. Me lo confermo ferma un po' anche la notizia che mi è proprio arrivata poco fa, perché giovedì 14 maggio alle 21 sempre al Teatro Intred di Varese ci sarà un concerto solidale con il maestro Plano and Family. Si preannuncia, diciamo, come un evento raro, addirittura unico probabilmente. Un ensemble di pianisti sarà un'occasione per la città di Varese che potrà ricordare come storica, visto che 5 membri della stessa famiglia si esibiranno in un concerto straordinario, non solo per la caratura dei nomi ma anche e soprattutto per tutti gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, e lo faranno per un'iniziativa nobile di solidarietà con APA ODV, ovvero i medici con l'Africa, che da anni sono impegnati in Africa con progetti sanitari. Quindi adesso me lo studio un pochino di più, ve lo comunicherò anche sui social, perché come vi dicevo mi è arrivato proprio adesso. Il programma vedo che è ricco e sorprendente, appunto 5 pianisti si esibiranno in diverse formazioni su 2 pianoforti a gran coda Fazioli, eseguiranno musiche di Fouré, di Brahms, insomma di tantissimi, vi dico quelli più famosi, ovviamente non potrà mancare il Bolero di Ravel. Il ricavato della serata verrà totalmente devoluto ai progetti medici e odontoiatri di supporto formativo ad APA in Tanzania. Quindi adesso mi elaboro un attimino il comunicato e ve lo comunico anche sui nostri social. DJ Ste, direi che in modo del tutto inaspettato siamo arrivati alla fine anche di questa puntata.
1: C'era una pubblicità qualche anno fa che diceva: sembrava impossibile ma ce l'avevamo fatta.
0: Esatto, ce l'avevamo fatta, non era così scontata oggi la cosa, ma il bello della radio è proprio questa. E ringrazio anche le persone che mi hanno mandato messaggi durante queste 2 ore, che mi hanno dato l'energia. Adesso direi che è il momento di fare l'aperitivo con il Moment, esatto. Col Brufen, non lo so, con qualcosa del genere. Ma poi ci ritroviamo invece alle 19:30, come vi dicevo, per l'iscrizione delle contrade in Piazza San Magno, l'investitura ufficiale di tutte le reggenze, e poi questa sera al Teatro Tirinnanzi con Enrico Loverso, e poi direi che dormo almeno fino a domani mattina alle 8, perché domani mattina 8:30 si parte con la Strada Legnanese, l'appuntamento di running sociale e comunitario, e poi domani siamo anche aperti col Museo Fratelli Cozzi, quindi se volete venirci a trovare io direi che poi, come dire, posso ripartire per un'altra settimana in Tibet.
1: Esatto, anche 2, ma invece chi volesse rimanere in nostra compagnia qui su Radio Punto, subito dopo la nostra trasmissione avrete Al Centro della Musica in compagnia del nostro Angelo Moscara, che salutiamo. Invece più tardi avrete poi
0: Nuova puntata di Ricky Gibson con Untitled.
1: Con Untitled, esatto, il nostro programma più giovane della radio. E quindi niente, direi che possiamo andare a farci un whisky doppio.
0: Andiamo a farci un whisky.
1: Con tanto ghiaccio, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, ci diamo appuntamento a sabato prossimo sempre dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia, dall'altra parte del vetro la Laura
0: e di là in regia il DJ Ste.
1: Ciao a
0: buon
1: tutti,
0: buon weekend.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Avverte, accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il Tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
9: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica.
9: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Eh sì, un altro sabato in compagnia di Angelo Moscara, un altro sabato in compagnia della trasmissione Al centro della musica. Subito dopo Laura De Fendi e DJ Ste, che ci tengo a salutare, un abbraccio a tutte e due per il loro programma che ci ha tenuto compagnia fino ad ora, che portava il titolo di Caffè Utopia. Bene amici, come tutti i sabati noi siamo dalle 18 alle 19, mentre dal lunedì al venerdì la trasmissione Al centro della musica è dalle 17 alle 18, e come tutti i sabati cominciamo con la novità della settimana. E il brano che andiamo ad ascoltare quest'oggi è With These Tears. Sapete di chi parlo? Ma naturalmente, anzi incredibilmente, parlo di Prince.

Grandissima interpretazione per quanto riguarda il mago di Minneapolis, appunto lui, Prince, proprio qui a 10 anni dalla sua scomparsa è uscito il nuovo singolo che porta il titolo di With These Tears ed è un singolo inedito registrato in studio. Proprio come novità di quest'oggi l'abbiamo ascoltato naturalmente da Radio Punto, l'abbiamo ascoltato in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Abbiamo avuto anche la possibilità e abbiamo la possibilità di ascoltarlo anche in suono digitale, cioè in DAB Plus, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. C'è anche la possibilità di scaricare la nostra app gratuita

Mr. Paul McCartney insieme ai suoi Wings con il brano Good Night Tonight. L'abbiamo ascoltato quest'oggi naturalmente al Centro della Musica con Angelo Moscara. Parliamo un pochettino di calcio, attenzione, non parlo di Inter, vabbè, siamo campioni d'Italia, amala, basta così. Parliamo di calcio in generale, perché al prossimo mondiale purtroppo l'Italia non parteciperà. Sarà la terza volta consecutiva che la nazionale azzurra non sarà presente alla manifestazione. Ma il prossimo mondiale sarà sempre più tecnologico. Sapete perché? Il pallone avrà all'interno dei sensori che comunicheranno in tempo reale con la sala VAR, aiutando così a decidere le punizioni per falli e i gol. Siamo arrivati al punto in cui anche il pallone parla con gli arbitri. Perciò abbiamo un pallone che pensa, fra poco pensa. Il pallone fra poco penserà. Attenzione che non si può

Eh no, non è sfortuna se l'Italia non va ai mondiali, è questione anche di capacità, purtroppo non ci andiamo, è questione che non siamo forti abbastanza ed è il terzo anno consecutivo, il terzo mondiale consecutivo che l'Italia non va al mondiale. È arrivato il momento del quarantennale, parliamo di un album che è uscito 40 anni fa. Questo album ha per titolo un nome semplicissimo, Disco. È il primo album remix del gruppo musicale britannico Pet Shop Boys, pubblicato il 17 novembre 1986 dalla Parlophone. Si tratta del primo capitolo della serie lanciata dei Pet Shop Boys, nota come Disco Series, a cui faranno seguito altri tre album negli anni poi naturalmente successivi, ecco. E questo lavoro contiene sei tracce, tra cui il brano che abbiamo scelto per rappresentarlo. È famosissimo, ce l'abbiamo già in sottofondo ed è eccezionale. Si chiama West End Girl, quarantennale per i Pet Shop Boys. Li ascoltiamo, buon ascolto.

Per il primo appuntamento con Radio Punto Classica avevamo un capolavoro di Donna Summer insieme a Giorgio Moroder come produttore. Il brano portava il titolo di I Feel Love, l'abbiamo ascoltato fino alla fine. Allora amici, dal 1 maggio 2026 Amsterdam è diventata la primissima capitale al mondo a vietare negli spazi cittadini la pubblicità di carne e prodotti fossili. Niente più hamburger sulle pensiline delle tram, voli low cost nelle stazioni della metro, auto e benzina sui cartelloni cittadini. Vietate anche le pubblicità per le crociere e i contratti per il riscaldamento a gas. L'obiettivo dichiarato a lungo periodo è quello di dimezzare il consumo della carne ad Amsterdam entro il 2050 e diminuire lo smog da combustione. E loro hanno deciso di non fare più pubblicità né alla carne né alla combustione. Bene, scelta di questa capitale d'Europa. Vedremo un pochettino cosa faranno tutte le altre città, ma non penso che sia una cosa così importante la pubblicità, è una cosa anche di scelta. Vabbè, ognuno fa le proprie scelte. Arriva qui con noi Gaia, il suo ultimo lavoro.

0: Ritmo brasiliano per quanto riguarda la nostra Gaia, che ha abituato un po' tutti quanti a questo ritmo. Il brano porta il titolo di Bossa Nostra ed è una novità anche questa nella trasmissione al Centro della Musica Weekend. Noi vi lasciamo al traffico, ci risentiamo subito dopo, rimanete sintonizzati naturalmente con Radio Punto.
1: Al centro della musica weekend. Al centro della musica weekend.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Cercasi marito disperatamente, questa si è perso il marito. Where is my husband? E questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltato per la bravissima Ray, qui naturalmente al centro della musica con Angelo Moscara. Sappiamo che il sabato come oggi o la domenica come domani è la giornata della pizza, perché tutti quanti o portiamo la pizza a casa, ma molti si recano in pizzeria a mangiare la pizza con gli amici, in famiglia. Andare a mangiare la pizza al ristorante è sempre però più oneroso. La pizza è uno dei piatti simbolo del nostro paese, ma non è immune purtroppo ai rincari. Alto Consumo ha analizzato i prezzi di 30 città italiane. Bolzano è la più cara, con una media di 15 euro per pizza e bibita, seguita da Palermo e Sassari. Ma rincari più alti in un anno si registrano a Bari e Udine. Per una cena più economica bisogna andare comunque in Calabria, e più precisamente a Reggio Calabria. C'è una città del nord dove si può unire però la visita alla città a una pizza con bibita economica, come per esempio Parma, indicata anche dal Times come la meta perfetta per un weekend e per vedere la città, e dove i prezzi per una pizza sono già più calmierati. E infatti i prezzi della pizza a Parma sono diminuiti rispetto al 2025, si paga il 9,3 in meno per un prezzo medio di 10,50 euro a persona. Perciò tutti a Parma. Io sono stato settimana scorsa a Parma, ma non a mangiare la pizza, a mangiare qualcosa di più buono, perché a Parma la pizza sarà anche buona, sarà anche economica, ma vi posso assicurare che c'è ben altro. La

superstar, sono arrivati loro, appunto, Tiziano Ferro e Giorgia, e loro sono veramente superstar. Li abbiamo ascoltati qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Stavo riflettendo un attimo su quello che è successo settimana scorsa a Senigallia, perché c'è stata una grandissima festa. Senigallia si conferma ancora una volta la casa italiana del mito americano del motociclismo. Dopo lo straordinario successo del 30esimo European IOGOL del 2024, la spiaggia di velluto è pronta a ruggire di nuovo, e ha ruggito di nuovo dal 30 aprile al 3 maggio, cioè la settimana scorsa. La città ha ospitato l'attesissimo Harley Davidson European Spring Rally. Esposti dagli ultimi modelli di Harley, perciò erano tantissimi, stand ufficiali con abbigliamento tecnico, accessori unici, situati strategicamente tra il centro storico e il bel lungomare di Senigallia. E ogni sera il palco principale ha ospitato concerti rock e blues, mantenendo alto il volume e l'energia. Il momento più iconico è stato quello della parata di moto sabato 2 mattina, il 2 maggio, sabato 2 maggio c'è stata questa parata stupenda di moto Harley Davidson, perciò tutti gli amanti della Harley erano lì a Senigallia per vedere questo spettacolo. Miley Cyrus qui con noi.

appuntamento per quanto riguarda Radio.Classica, per quanto riguarda naturalmente la mia ora dalle 18 alle 19. Avevamo il grandissimo Giorgio Moroder, il brano era From Here to Eternity.

uno dei capolavori del nostro Pino Daniele, il brano porta il titolo di Che male c'è, ascoltato in questo sabato insieme ad Angelo Moscara qui naturalmente al Centro della Musica su Radio Punto. Allora, parliamo di amore, parliamo di una coppia e parliamo di la storia d'amore tra Zoe Kravitz ed Harry Styles. Sta proseguendo a gonfie vele e la coppia sempre più intenzionato a mettere il turbo. A pochi giorni dalla proposta di matrimonio si inizia già a parlare di allargare addirittura la famiglia. L'attrice e il cantautore avrebbero già iniziato a organizzare il matrimonio con due diverse cerimonie in programma tra Stati Uniti e Regno Unito. Dopo la proposta di matrimonio con un anello di diamanti dal valore di $500,000, i preparativi per il matrimonio di Zoe Kravitz e di Harry Styles sono già partiti. La scelta della doppia data è dovuta alla esigenza di Zoe di spostarsi in presenza, anzi di spostarsi a New York e di fare questo matrimonio in presenza di suo padre Lenny Kravitz, che vive a Manhattan e che ha paura, non ci crederete, dell'aereo, mentre Harry Styles farebbe il bis subito dopo a Londra, dove ha vissuto la sua infanzia e anche lui ci tiene a fare lì il suo matrimonio. E beh, mettetevi d'accordo, ma se Lenny Kravitz non si muove, bisogna andare da lui a fare questo matrimonio, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Matrimonio molto importante sicuramente, come è molto importante questo brano. Si chiamano U2.

ultimo lavoro in ordine di tempo per quanto riguarda gli U2 con questo brano che si chiama Song of the Future. L'abbiamo ascoltato in questo sabato di maggio, naturalmente, con Angelo Moscara. E qui naturalmente da Radio Punto. Allora, abbiamo così terminato il programma di quest'oggi e ci tocca andare via. Io vi lascio in compagnia del nostro Ricky Gibson e naturalmente ci risentiamo puntuali sempre qui da Radio Punto lunedì alle ore 17, sempre con la trasmissione Al Centro della Musica. Perciò io vi saluto, Angelo Moscara vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, ciao ciao e buona fine settimana.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
6: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione a Hormuz, colpite due petrolieri iraniane, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moneskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio a Vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano tre azzurri: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in tre set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 e rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
8: Luce Verde, Lombardia.
9: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, della trasmissione di Radio Punto, in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con Say You Will di Kanye West, una traccia di 6 minuti in cui Kanye esprime il proprio dolore. E se trovate questa canzone struggente, beh, non avete idea delle altre, perché oggi andremo ad ascoltare il quarto album di Kanye West, in seguito alla trilogia della scuola, quindi The College Dropout, Late Registration e Graduation. Kanye arriva con un album notevolmente differente, come potete ascoltare, ovvero 808s and Heartbreak, che rappresenta uno dei periodi più bui della carriera e della vita soprattutto di Kanye West, ma ne andremo a parlare meglio durante la puntata. Infatti adesso è il momento della canzone della settimana, ed è dall'album di un artista R&B che non conoscevo, che mi è spuntato casualmente su Spotify. Ho ascoltato il suo album del 2025, Me, My Songs and I, e l'ho trovato veramente incredibile. Quindi adesso andremo ad ascoltare Lullaby di J Don e Paradise.

J-Don e Paradise, direttamente dal suo album del 2025 Me, My Songs and I. Un artista R&B molto bravo, andate ad ascoltare, J-Don mi ha veramente sorpreso. Ma ora torniamo al nostro album, perché noi ce l'avevamo lasciati con Graduation, un album celebrativo, un album veramente felice di Kanye che si diploma in questa sua trilogia scolastica. Si sentiva proprio la gloria della sua nuova vita fantastica. Beh, peccato che solamente 3 mesi dopo l'uscita di Graduation, la madre di Kanye West, che noi abbiamo sempre dipinto come la sua guida, la persona che l'ha ispirato sempre, che l'ha reso ciò che è, tant'è che ha fatto anche una canzone dedicata proprio a lei, ovvero Hey Mama, che abbiamo ascoltato nella puntata legata a Later Registration. Beh, il 10 novembre del 2007 Donda West muore in seguito a complicazioni post-operatorie di un intervento di chirurgia estetica. E questo evento ovviamente distrugge Kanye, perché Donda non era solo sua madre, ma oltre a essere anche la sua manager, era anche la sua bussola e la sua migliore amica. Nel corso del tempo Kanye si dà spesso la colpa di questa cosa, sia perché Donda voleva fare questo intervento estetico per essere più presentabile, sostanzialmente affiancata a lui nella sua nuova vita di riflettori, eccetera eccetera, ma anche perché Kanye ha pagato per l'operazione, e questo è stato uno degli eventi che l'ha subito distrutto. E dopo pochi mesi, dopo un paio di mesi, all'inizio del 2008, la sua relazione con Alexis Pfeiffer, che l'aveva accompagnato per tutta la sua vita precedente, termina, arriva alla conclusione dopo essersi distrutti a vicenda. E questo combinato al lutto di Donda lo lascia in un isolamento emotivo totale, si sente proprio solo, si sente abbandonato, perché in pochi mesi la sua vita viene distrutta completamente. E nonostante ciò, nel 2008 decide di andare comunque in tour, nel Glow in the Dark Tour. Le performance sono incredibili, è uno dei tour più iconici di Kanye, ma si vede che Kanye non sta bene e alla fine del tour rimane più allenato di prima. E quindi cosa fa? Decide di rifugiarsi nella musica. Il rap non gli basta più, perché sente che il rap tradizionale non è sufficiente per incanalare le emozioni che sente in quei momenti, e quindi si inizia ad avvicinare all'autotune grazie a T-Pain, che gli spiega come utilizzarlo, non per correggere effettivamente le note, ma per restituire quel suono distaccato e robotico. È quello che dico quando le persone criticano l'uso dell'autotune, è che l'autotune è uno strumento potentissimo come effetto vocale, e lo sentirete per tutto questo album. Credo sia uno degli album in cui si usa meglio l'autotune di tutta la storia della musica. E la cosa incredibile è che gran parte dell'album è stato registrato in sole 3 settimane agli Avex Recording Studio di Honolulu, dove poi registrerà anche il suo prossimo album, ma ne parleremo poi. E come dice anche il titolo dell'album, questo 808s e Heartbreak introduce la Roland TR-808s, che è sostanzialmente una drum machine, quindi uno strumento che fa delle batterie in sequenza sostanzialmente, ma sono molto elettroniche, molto minimali. E l'808, l'808 oggi è in tutte le canzoni, da Adele a rap, ovunque. E con questo nuovo suono di 808s e Heartbreak, che è stato proprio di rottura, perché voi immaginatevi, se vi ricordate Graduation, con sì c'erano i synth ma erano utilizzati in maniera molto diversa, era felice con i campionamenti soul, a diventare questo synth pop molto malinconico, con delle percussioni tribali, una voce di autotune molto minimale, molto freddo, molto ansiogeno, molto triste, appunto. È stata una rottura incredibile. E la prima traccia che abbiamo ascoltato era Say You Will. Quella che andiamo ad ascoltare adesso invece è quella che ci introduce all'heartbreak, alla rottura del cuore. Quindi adesso andremo ad ascoltare Welcome to Heartbreak di Kanye West e Kid Cudi.

Welcome to Heartbreak di Kanye West e Kid Cudi. Per me una delle migliori canzoni di 808s, ma devo dire che riascoltandola è difficile trovare una canzone superiore alle altre, perché qua si è in un livello veramente altissimo. E questa Run Graduation, 808s and Heartbreak e il prossimo album, cioè My Beautiful Dark Twisted Fantasy, è una run incredibile di album. In questa canzone Kanye va a parlare di come mentre la sua famiglia e i suoi amici si costruiscono una vita, hanno dei figli, hanno una famiglia, si realizzano a livello proprio personale, lui invece non ha niente. Ha perso sua madre, ha perso la sua relazione, non ha niente se non la fama, e dice che la fama in realtà l'ha alienato e l'ha allontanato dalla retta via, da quello che lui aveva sempre sognato, una famiglia, un amore stabile, e questo non fa che renderlo ancora più solo. E in questa traccia va a chiamare appunto Kid Cudi, che ai tempi era un emergente, perché il suo primo album, ovvero Man on the Moon, The End of Day, un giorno ascolteremo anche Kid Cudi, uscirà nel 2009. E Kanye ha detto che è diventato un fan di Kid Cudi dopo aver ascoltato il suo primo mixtape, ovvero A Kid Named Cudi, che poi sarebbe anche stato ripubblicato da Kid Cudi stesso nel 2022. E quindi è nata la collaborazione da questi due grandissimi artisti, che poi faranno anche un album collaborativo nel 2018 intitolato Kids See Ghosts. E ora passiamo alla canzone più ascoltata di Kanye West di sempre, infatti è vicina ai 2 miliardi, siamo a 1 miliardo 987 milioni, credo che nel giro di un annetto potrebbe diventare un 2 miliardi, stiamo parlando di Heartless.

parla della sua relazione con Alexis, dicendo che era una donna senza cuore sostanzialmente. E inizialmente questa canzone doveva essere per Blueprint 3 di Jay-Z, cioè questo beat doveva essere per Blueprint 3 di Jay-Z, ma Kanye ha detto no, questo lo tengo. Ed effettivamente tanti dei beat che sentite in questo album dovevano essere di Blueprint 3. Infatti ha lavorato tanto Timbaland a Blueprint 3 di Jay-Z, perché Kanye si è preso la maggior parte dei beat che erano per l'album sostanzialmente, ma alla fine l'aveva fatti lui, quindi chi se ne frega. Ma direi di proseguire con l'ascolto di 808s and Heartbreak, con la prossima traccia, ovvero Amazing, assieme a Jeezy.

Amazing di Kanye West, una delle canzoni più profonde nel testo, perché è sostanzialmente una missione di colpi di Kanye. E ci sono tanti testi di Kanye che poi rivisti oggi sono quasi un avvertimento. Poi lo vedremo con calma nelle prossime puntate, già dalla prossima in realtà. Ma Kanye è sempre stato consapevole della sua natura controversa e difficile. Infatti in questa canzone lui dice di essere fantastico, ma lo dice in modo molto stanco, quasi forzato. Infatti nel primo verso dice: sono esausto e respiro a fatica, dicendo che quello in cui credeva sostanzialmente, la sua convinzione, lo hanno svuotato come uomo sostanzialmente. Quindi nonostante abbia conquistato tutto, si sente più un sopravvissuto. E nel secondo verso dice che è un mostro, che sa che è nel torto, ma questo è un problema che non si risolverà mai. È una missione di colpa. Poi dice che è l'unica cosa di cui ha paura e quindi sa di essere incontrollabile. Secondo me è proprio in questo momento della sua vita che avviene la rottura. Il bipolarismo di Kanye West si dice che era scaturito dall'incidente che successe addirittura prima di The College Dropout, in cui si ruppe la mascella e poi c'era tutta la roba di Through the Wire, eccetera eccetera. Da lì in teoria c'è stato un danno cerebrale non diagnosticato che ha portato poi al bipolarismo. Ma credo che questo periodo buio psicologicamente di Kanye lo abbia cambiato per sempre, abbia peggiorato il bipolarismo, e Kanye poi non è mai più tornato come prima. Non è mai più tornato come prima. È da questo momento che è nato Ye ed è morto Kanye in qualche modo. È da questo momento che lui, tolti tutti gli sfarzi della fama eccetera eccetera, senza più la guida di sua madre, essendo solo, è solo con se stesso, e in quel momento lui ha paura di se stesso. Quindi nonostante sia una delle canzoni in cui la gente salta di più, è una delle più profonde effettivamente. E ora andremo ad ascoltare la prossima traccia, ovvero il primo singolo dell'album che vi ho citato prima, ovvero Love Lockdown.

Love Lockdown di Kanye West. Questa è la prima canzone che è uscita dietro di Heartbreak, probabilmente anche quella che è stata fatta prima, perché parla della fine della relazione con Alexis Pfeiffer e dice sostanzialmente che non può mantenere se stesso mantenendo anche la propria relazione, perché ormai è diventata troppo tossica sostanzialmente, e dopo la morte di sua madre non ha più le forze di tenere i cocci assieme e dice di voler tenere i suoi sentimenti sotto chiave in modo tale che nessuno possa più ferirlo sostanzialmente. Dice di scegliere se stesso e la sua sopravvivenza, mantenere la sua essenza piuttosto che mantenere questa relazione che ormai è arrivata al suo termine. E siamo anche arrivati alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando non andate, perché torniamo con tutte le altre canzoni di 808s and Heartbreak.

Paranoid di Kanye West e Mr. Hudson. E so che può sembrare una canzone molto più contenta, dice ah finalmente è tornato, si è ripreso. No, non è così, è sicuramente una canzone molto più felice, più ritmata, ma rappresenta all'interno di un'ottica di una relazione la distrazione da essa. E, nella canzone Kanye dice che la sua fidanzata si preoccupa delle cose sbagliate, che è troppo gelosa, che è troppo paranoica e semplicemente che è assieme a una superstar di godersi il momento senza farsi troppi problemi. È molto cinico in questa canzone, ma ascoltando anche il resto dell'album non è assolutamente una guarigione, ma è semplicemente una distrazione momentanea. E attenzione, perché qui si sta creando una narrazione molto chiara e nella prossima canzone si andrà a continuare questa narrazione. Quindi adesso andremo ad ascoltare Robocop.

di Kanye West. In questa canzone, che sembra anche tutto sommato più felice, in realtà è Kanye che si prende gioco della stordità della relazione, sostanzialmente, in cui paragona la sua fidanzata a Robocop, quindi il poliziotto robotico che lo insegue nella sua vita, che controlla tutto, e paragona ad altre due opere, ovvero un romanzo di Stephen King, quindi dice che la sua vita sembra diventata un incubo, e Misery, che poi sarà anche tratto il film Misery non deve morire, in cui un autore viene tenuto prigioniero da una fan ossessiva che continua a torturarlo, e quindi Kanye a un certo punto si mette a ridere per l'assurdità della situazione, per cui se, dal suo punto di vista, la sua ragazza si preoccupa per cose inutili, come diceva, in Paranoid, e che lo ingabbia in questa distopia, e quindi se ne prende un po' gioco. Arriva quel momento in cui il dolore sembra quasi una farsa, infatti alla fine dice o stai scherzando o stai fumando, sostanzialmente, ma questi suoi atti un po' cinici poi ricadono nella depressione, in cui si inizia a parlare anche della morte di sua madre nella prossima canzone, ovvero Streetlights.

Street Lights di Kanye West, una canzone che riflette la malinconia di Kanye in questo passaggio, ed è una delle poche canzoni in cui non cerca di fare il duro. Dice che è come se la sua vita fosse stesse accadendo a lui, come se lui fosse un passeggero passivo della sua vita. Lui la vede scorrere come le luci stradali, da cui prende il nome la canzone. È come se lui fosse su un taxi, vede le luci passare, ma lui è solo lì a guardare, sostanzialmente. E dice che lui conosce la sua destinazione, sa che vuole la felicità, la pace, la stabilità, ma nonostante il successo non c'è ancora arrivato, e chiede se ha ancora tempo per crescere ora che si ritrova senza una guida, senza Donda che lo segue, e pensa di essere incastrato un po' in quella figura che lui, anche per questo credo che nel tempo cercherà di distruggere, la figura del Kanye della trilogia della scuola, quello sempre contento, quello della rivalsa, quello così, quello cosà, quello del soul, e questo è il primo tassello che lo vuole distruggere completamente, perché lui vuole essere libero, lui odia essere ingabbiato in qualcosa, in un'etichetta, e noi di Untitled ovviamente lo sappiamo perfettamente. E verso la fine Kanye ammette una sconfitta, perché dice che la vita è ingiusta, perché nonostante lui sia ricco, sia famoso, secondo lui si impegna, è una brava persona, così semplicemente la vita non è ingiusta, e lui non ci può fare niente. E nelle prossime due tracce che andremo a ascoltare lui si lascia abbandonare in questa malinconia. Quindi adesso andremo a ascoltare Bad News.

Bad News di Kanye West. Questa è una canzone che rappresenta l'ultimo colpo finale in questa relazione, perché è il momento in cui Kanye scopre che la sua ragazza lo aveva tradito sostanzialmente, e dice che è rimasto pietrificato, è rimasto senza parole quando l'ha scoperto. Infatti la canzone si conclude con 3 minuti di instrumental, solo musica, perché effettivamente non ci sono più parole per descriverlo. E la prossima canzone, che però non andremo a ascoltare in questa puntata perché non riusciamo a ascoltarle tutte, si chiama See You in My Nightmares. E quindi, dopo la conclusione della relazione, Kanye semplicemente dice: ci vedremo nei miei incubi. E l'album in realtà poi si conclude con un'ultima traccia extra, ovvero Pinocchio Story, che è semplicemente Kanye fa un freestyle. Questa canzone parte come freestyle in cui sputa tutto il suo dolore, e è stata Beyoncé a richiedergli di metterlo nell'album, perché lui inizialmente non voleva farlo, perché appunto a me la canzone è un freestyle. È Kanye che per ben 6 minuti esprime il suo dolore in maniera molto cruda. Non riusciamo neanche questa ad ascoltarla oggi, però vi consiglio di andare ad ascoltare entrambe, perché sono molto strane, però si sente soprattutto in Pinocchio Story il dolore cronico di Kanye. Ma anche nella traccia che dobbiamo ascoltare, che effettivamente è quella conclusiva dell'album, si sente questo dolore, è quello in cui parla della morte di sua madre. È un tema che forse ha un po' schivato durante l'album, concentrandosi sul forse più facile, per quanto paradossale, tema della fine della relazione, ma è qui che parla della morte di sua madre, lo fa in una maniera molto emozionante, una delle migliori canzoni dell'album. E ragazzi, 808 and Heartbreak è un album importantissimo, può piacervi o no, ma senza quest'album non avremo la musica di oggi, perché artisti come Kid Cudi stesso, come Travis Scott, come Juice WRLD non sarebbero mai esistiti senza quest'album. Ha portato una rivoluzione con l'808, che viene utilizzato tutt'oggi in tutte le canzoni, col forte uso dell'autotune. È una cosa che, se non ci fosse stato Kanye, se non ci fosse stato quest'album, nel bene o nel male la musica di oggi sarebbe completamente diversa. Ed è da questo momento che poi parte, come vi ho detto, la morte di Kanye West e l'inizio di Ye. Ma ne andremo a parlare meglio nella prossima puntata, con quello che viene considerato il miglior album di Kanye e uno dei migliori album della storia della musica, un 10 su 10. Stiamo parlando di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ma ne parleremo settimana prossima nella prossima puntata. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire Radio.CFM 8850-8900 con il DAB Plus per poterlo sentire a qualità migliore, ad esempio in macchina, in streaming sul nostro sito www.radio.it e su tutte le piattaforme tipo TuneIn, eccetera eccetera, nonché anche sul canale 833 di HBB TV. Se volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook su Pifferino Radio.Legnano. E se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Coldest Winter di Kanye West, la traccia conclusiva di 808 and Heartbreak.

0: 19 e 57 minuti.
1: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione a Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moneskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti senza bandiere polemiche. A suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 e rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. In Serie B, il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata, qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto, stabile anche al sud con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto.
2: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
7: Pop up weekend. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 03

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanã di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile. Queste sono le parole di chi non ha mollato e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985. E a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: 56 minuti.
1: Trump, attendo, risposta dell'Iran all'ultima proposta, Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a sempio, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione a Hormuz, colpite due petrolieri iraniane, vuote nel Golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il Tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli, negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino l'hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 in rimonta. In programma oggi match Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA, è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Spot!

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Sono le 22:03.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978.

È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Trump, attendo risposta dell'Iran all'ultima proposta. Meloni un'ora e mezza con Rubio, ma le distanze restano. Quando sono andato c'era sangue, tutte le accuse a Sempio. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente americano Donald Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Continua a salire intanto la tensione Hormuz, colpite due petrolieri iraniani, vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Il tycoon annuncia inoltre 3 giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni russe per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, sintetizza la premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio. Crisi in Medio Oriente, Hormuz, Libia, Libano, Ucraina, il centro del confronto, sostegno da NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli, negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato americano, lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran e chiarendo che sull'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa decide Trump. I tanti soliloqui, gli appunti sulla Moleskine, le tracce di ricerche sul web, sono qui le accuse ad Andrea Sempio contenute nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, intercettato, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi, è stizzito perché Chiara ha messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. Quando sono andato c'era sangue, Stasi lo ha evitato. Dubbi anche sull'alibi, con il padre dell'indagato che dice alla moglie: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi al ticket del parcheggio vigevano da dato 13 agosto 2007 e prodotto come alibi da Sempio. Spero di non essere arrestato, non ho ucciso io Chiara. Il pensiero di tutti è che possa avere giustizia la difesa del 38enne. A Venezia è stato il giorno del boicottaggio al padiglione del genocidio, come i Propal chiamano lo spazio israeliano contro il quale è stata organizzata una maxi serata di una ventina di ambienti espositivi nazionali e un corteo fino all'arsenale. Tensione e scontri quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia Buttafuoco e plaude all'arte oltre i conflitti, senza bandiere polemiche. A Suggello la visita ai padiglioni russo-israeliano. Un omicidio senza killer, quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, il capoltrà della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello della Capitale ha assolto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non aver commesso il fatto. La Procura Generale aveva chiesto la conferma, l'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Non c'era nessuna prova contro di lui, commenta il difensore di Calderon. I legali della vittima, una sentenza vergognosa. Agli internazionali d'Italia, in attesa dell'esordio di Sinner, avanzano 3 azzurri, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto in 3 set Alex De Minaur, numero 8 del mondo. Novak Djokovic, subito eliminato dal croato Dino Prismic. In Serie A, il Torino batte il Sassuolo 2-1 e rimonta. In programma oggi 3 match, Cagliari-Udinese, Lazio, Inter, Lecce, Juventus. In Serie B il Frosinone vince e conquista la promozione in A. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Sono le 23 e 9 minuti.
6: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Breaking rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time.

0: Tot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: È l'una e 5 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

State ascoltando Wonderful Music.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 44 80.